0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

travolto dalla nostalgia, quasi un segno scritto dal domani.

che la vita. Ora tocca a te.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

Ciao, sono Luca Enriquez. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: di entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonato alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che l'AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Quando tutto si fa più lento, anche il rumore sembra arretrare e lasciare spazio a ciò che normalmente non si nota. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è silenzio.

Il silenzio non è mai davvero vuoto. Anche quando appare assoluto, continua a essere pieno di tracce invisibili. Pensieri che non hanno ancora preso forma, ricordi che gli affiorano senza essere chiamati, attese che non trovano una direzione precisa. Spesso lo si riconosce per contrasto, dopo una frase rimasta a metà, dopo una risposta che non è arrivata, dopo un saluto che si è chiuso troppo in fretta. In quei momenti il silenzio non è una scelta, ma una presenza che si impone e può disorientare. Perché siamo abituati a riempire ogni spazio disponibile come se il vuoto fosse qualcosa da correggere immediatamente. Con parole, suoni, gesti, notifiche, presenze continue. Eppure il silenzio ha una sua struttura precisa. Non è confusione, non è mancanza, è un ordine diverso delle cose. Non aggiunge informazioni, ma le lascia emergere. Nel silenzio si ascolta meglio anche ciò che normalmente viene coperto, il tono con cui qualcosa è stato detto, il peso reale di una parola, la distanza che esiste tra due persone, anche quando sono vicine. Esistono silenzi che proteggono e silenzi che espongono, silenzi che costruiscono spazio e silenzi che lo consumano, silenzi che aiutano a capire e silenzi che rendono tutto più incerto. Dipende sempre da ciò che li precede e da ciò che li segue. E forse proprio per questo il silenzio non si lascia mai interpretare in modo definitivo. Non è un'assenza, è una forma diversa di presenza che non usa il linguaggio, ma lo condiziona. E a volte, proprio per questo, dice più di qualsiasi parola pronunciata. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti. Vi ricordo che le nostre pagine social sono a disposizione per un saluto, per suggerimenti di parole o semplicemente per essere aggiornati su quello che facciamo. Ringrazio tutte le emittenti radio che ci trasmettono su web, in FM, DAB, sia dall'Italia che dall'estero. E naturalmente tutti voi ascoltatori che ogni giorno rimanete con noi qualche secondo per ascoltare la nostra parola. A domani!

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
1: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
1: Cosa c'entro io con il vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
1: no,
2: per caso?
1: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
1: Niente.
2: E che cosa le
1: do? Io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

e si era impuntata, la signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente, signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto. Apre Supermarket Show anche quest'oggi, le nostre porte si stanno appena spalancando, vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti, dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando. 1, 2,

Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione invece la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco, se ha sentito abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente, ci vediamo, salve.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità. Musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, perché ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: 40?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice: ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ha.
1: Perché lei non è non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ecco per quello. E quindi non è il suo il disco di Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre buio, sempre scuro.
2: Sempre scuro. Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Su 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: Adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'Inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio queste ansie e preoccupazioni per il futuro che ti mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso e appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio, sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vivi. Quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Tassino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame di bue.
0: Letame di bue, qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Chi è? C'è da portare del letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì.
0: No.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Ah no, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, il consorzio agrario di Codi, via Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
0: Il consorzio agrario in via Po?
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché...
0: Da noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché, insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato l'amministratore.
1: Ah, ho capito. Però, a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui? No, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
0: Dobbiamo... Ma puzza, abbiamo scherziamo che lo mette a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Ma sei un condominio, eh?
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Il letame. Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per
0: ma
1: uso.
0: Scherziamo. Ma come vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

0: si muove.
1: E purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque ci siamo, saremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
0: Buon vento.

invito alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

0: Eccoci qui, Resina Zona Weekend, l'ultima puntata con tutta la stanza della musica. Andrea, Bob, Claudio e Cecilia sono pronti per i saluti e anche io, Alessandra. E allora rimanete lì perché Resina Zona Weekend sta arrivando.
1: Signore e signori, Resina

Resina Zona Weekend, siamo arrivati con l'ultima puntata, con tante cose da dirci, da condividere, una puntata veramente piena, ma iniziamo con anticipare qualche saluto, poi nella parte finale veramente ci saluteremo per darci appuntamento al prossimo anno, sempre qui sulla vostra radio preferita e in mia compagnia Alessandra e tutta la stanza della musica. Sì, perché noi torniamo anche il prossimo anno. E ci avete scritto veramente in tante persone per farci complimenti, anche qualche critica, e noi la prendiamo per questa stagione veramente impegnativa, ma che è stata per noi importantissima, piena di emozioni, piena di cose da condividere. Voi non avete visto, ma c'è un dietro le quinte veramente intenso, impegnativo, dove fare per poter insieme, un lavoro di gruppo intensissimo, completare un progetto in cui noi crediamo in tutto e per tutto, Resina Zona Weekend, che portiamo veramente avanti da tantissimo tempo. Siamo uno staff compatto e sempre noi siamo da tantissimi anni, e lo saremo anche noi nel prossimo anno. Volevo già cominciare a salutare tutti i collaboratori, le collaboratrici che ci hanno aiutato in questa stagione, e la stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, e io mi saluto così, Alessandra. Ma apriamo questa ultima puntata di Resina Zona Weekend, parleremo ancora di musica, di cinema, solo di musica, mi facendo Cecilia, grazie per avermelo ricordato. Parleremo comunque di tanti appuntamenti, concerti che sicuramente non dobbiamo perdere per quest'estate e non solo. E allora cominciamo subito questa ultima puntata di Resina Zona Weekend che lanciamo. Ascoltiamo. No, ma è Bob che si sta emozionando, mi sta facendo sbagliare, perché lui voleva continuare ancora, ma andiamo in vacanza, Bob, andiamo in giro a vedere festival e concerti anche per questa stagione, e nel frattempo iniziamo ad ascoltare musica con la Hit Italia.

andando per il, in giro per il web, probabilmente in qualche social, l'avete visto anche voi, quella puntata del karaoke dove Fiorello fa cantare una ragazza molto giovane. Quella ragazza molto giovane è Elisa, appena quindicenne, mi sembra, proprio un adolescente. E chi lo sa se si immaginava che la sua carriera sarebbe arrivata dove è oggi? Perché la notizia che vi sto per dare è anche una bellissima notizia per tutti i fan di Elisa. L'11 settembre sarà al Campo Volo, ragazzi, per i suoi 30 anni di carriera. Veramente un grande e meraviglioso evento che molti di voi magari aspettavano. Grande e meravigliosa situazione, devo dire. Per i 30 anni dunque di carriera, l'11 settembre la RCF Arena si trasformerà e per questo meraviglioso evento che sarebbe anche imperdibile, festeggerà i suoi 30 anni di carriera e sarà la prima donna a esibirsi lì. Che meraviglia, grande e meravigliosa Elisa. Poi era molto brava già in quel video, così giovane, così... sì, il talento c'era ed è scoppiato e oggi è la meravigliosa e fantastica Elisa che noi tutti quanti adoriamo. E ce lo siamo segnati, abbiamo segnato la data e adesso ci ascoltiamo un brano meraviglioso scelto dalla nostra Cecilia, della cantante Elisa, appunto. Siamo state molto indecise noi due, perché questa volta abbiamo deciso noi quale brano prendere, perché ne aveva così tanti che te lo dica fa, che te lo dica fa. E allora abbiamo scelto Ogni istante. No, che cosa abbiamo scelto? Non si sa. Ancora qui, ma che meraviglia, 2012. Ci ascoltiamo Elisa. Torniamo subito dopo tanta altra musica.

cari carissimi, cari, siamo tornati dopo tanta musica e carissime, carissime, perché veramente i nostri ascoltatori sono tanti, tante, sempre qui con questa ultima puntata iniziamo a darci, a ricordare i saluti, torniamo alla prossima stagione però, siamo sempre confermati, tutta la stanza della musica, Bob, Claudio, Cecilia, io... Andrea, siamo confermati, ci hanno detto sì, ci sarete, grazie mille, perché noi siamo bravi, ce lo possiamo dire in questa ultima puntata oppure no, e dai, facciamo gli umili. Nel frattempo vi do la notizia che The Doors, che nome, ma sapete che alcuni giovanissimi non sanno neanche chi sono, questa cosa mi sconvolge, dobbiamo entrare nelle scuole e fare musica, ricordare artisti, sarebbe bello se ci fosse, oltre l'ora di musica, magari anche un'ora che, dove si parla di band, li facciamo riascoltare, insomma, non perdiamo di vista, e che poi magari tantissimi professori e professoresse di musica lo fanno scoprire degli artisti meravigliosi. Ancora di più. La musica non si dovrebbe lasciare mai. Non so, alle superiori forse ci sono degli indirizzi specifici, ma non ricordo se si fa musica anche in tutti gli istituti delle superiori, però i licei, eccetera. Però vi devo dare una notizia: The Doors di Oliver Stone torna al cinema a luglio per 3 giorni nelle sale italiane, la versione The Final Cut, restaurata naturalmente. Col film meraviglioso che ho visto con Val Kilmer, nei panni appunto di Jim Morrison, anziché bisogna dire pure che ha una somiglianza incredibile. È vero Bob? Che mi fa di sì, mi fa cenno con la testa di sì. Incredibile. Ebbene, se non l'avete visto, a luglio, magari in un caldo torrido, e magari c'è un cinema con l'aria condizionata, potete andare a vedere questo, recuperare il film The Doors in questa versione restaurata. E che meraviglia, questo veramente da acciappare al volo, perché era stato ed è un bel film allora, e che bisogna, bello rivederlo sul grande schermo, assolutamente, sono passati veramente anche tanti anni. E ascoltiamo The Doors, cosa ci ascoltiamo The Doors? Anche qui la scelta è stata difficile, perché tra Light My Fire, People Are Strangers, LA Woman, Backdoor Man, vabbè, chi più ne ha più ne metta, ci ascoltiamo adesso Hello, I Love You del 1965, un brano sempre verde, meraviglioso.

Ma che fine hanno fatto? Siamo tornati con la rubrica che vi piace tanto. Dove sono finiti? Che cosa fanno? Stanno suonando ancora? O sono rimasti famosi solo per quella loro famosa hit? Oggi parliamo dei King of Convenience. Che sono? Che Kings of Convenience, scusatemi. Ce li ricordiamo tutti in quell'estate del 2004 che ha avvolto con un successo l'Italia. Miss Reed si intitolava il brano. Classe 1975, loro sono un duo norvegese, si conoscono a 16 anni, formano un gruppo, poi si sciolgono, poi si rimettono insieme come Kings of Convenience, fanno album e diventano famosi soprattutto nel 2004, appunto, anche con questo singolo Miss Reed, e vanno avanti anche con performance, musica e altre uscite. Però ad un certo punto io non ho ben sentito più parlare di loro, non ho più sentito parlare di loro. Nel 2007 comunque sono tornati a calcare, facciamo un excursus, sono tornati a calcare il palco a Città del Messico, dove hanno annunciato il loro un nuovo album. Poi sono usciti nel 2009 con Declaration of Dependence, dove ci sono stati estratti vari singoli. Nel 2010 un EP, nel 2021 hanno pubblicato un nuovo singolo per un nuovo album. Ebbene, pensavate che chissà che fine hanno fatto, e invece ci sono delle date ufficiali per andarli a vedere persino in Italia. Non perdeteli. 24 luglio 2026 saranno a Santa Marro al Carditello Festival, il 26 a Monforte d'Alba e poi il 28 luglio all'Argenta, Ferrara sotto le stelle. Che meraviglia, ci sono stata, una location meravigliosa. Il 29 a Gardone Riviera, il 31 a Camigliatello Silano e il 2 agosto a Tindari al Teatro Greco. Ragazzi, io pensavo che fossero un po' spariti, invece ci sono, li possiamo vedere persino dal vivo. E allora li andiamo a acciappare i biglietti per poterli, insomma, ammirare, questo duo meraviglioso norvegese con sonorità veramente avvolgenti, meravigliosi, delicate. E adesso ce li ascoltiamo con il loro famoso successo del 2004 che tutti quanti conosciamo, Miss Reed, Kings of Convenience.

E anche noi ci stiamo avvicinando al nostro riposo. Vabbè, a qualcuno di voi dispiacerà per questa ultima puntata, però anche noi abbiamo diritto a riposarci e vagheremo probabilmente per concerti e festival tutta l'estate. Non vediamo l'ora, Cecilia è già pronta per andare, perché si avvicina, dovete subito capire se ci sono ancora i biglietti. La prima estate al Lido di Camaiore in Toscana, Parco Bussola domani, che vi ho ricordato, Jack

White il 19 giugno, il 20 giugno Marlene Kunz, già questo basterebbe. Poi chi vai a vedere, Cecilia? No, non mi vuoi dire niente. Lei vuole andare tutto da, vuole fare tutto da sola, vuole andare a vedere concerti senza di noi. Invece qualcosa faremo anche insieme. Vabbè. Jack White, Marlene Kunz, poi il 21 giugno Richard Ashcroft con i Libertines. Io sono molto curiosa anche dei Libertines, poi The Libertines, come mi ha fatto cenno di dirlo bene Cecilia. Il 26 Nick Cave, The Bad Seeds, che concertone. Il 27 i Gorillaz e il 28 21 Pilots, Pilots, ma oh, non lo so. Va bene, ci sono anche altri gruppi però ragazzi, Don West, Wet Leg, poi chi c'è? Ministri, Ives, imperdibile, l'ho vista a Milano il 19 giugno insieme a Jack White e Sunday. Ma ragazzi, che concertone, che festival! In Toscana, Lido di Camaione, che si intitola La prima estate. Mi piace poi questo titolo, La prima estate, mi piace proprio. Bene, io vi ho ricordato alcune date, a questo punto non potete fare altro che vedere come ci appare i biglietti, anche perché si avvicina, siamo molto molto vicini a queste date fantastiche, dove io e Cecilia non mancheremo. Io vengo con te Cecilia, mi attacco e andiamo a vedere insieme i Marlene Kunz, Richard Ashcroft, chi più ne ha più ne metta, magari c'è anche un biglietto dove si possono vedere tutti quanti insieme. Ci posizioniamo là a vedere in Toscana, a vedere questo concerto meraviglioso, questo festival meraviglioso. E adesso lo sentiamo Richard Ashcroft insieme ai Verve con Lucky Man.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

È stato un anno veramente molto intenso, torniamo dopo tanta musica, perché dobbiamo cominciare lentamente i nostri saluti. Vi abbiamo ricordato tante cose, volevo cominciare a salutare però tutta la produzione, tutto lo staff che ci accompagna, tutta la stanza della musica, insomma, dietro Resina Zona Weekend c'è un grande lavoro di tutto, insomma, tanta gente, tante persone che magari non si vedono, ma non si vedono, ok, non ci vediamo neanche noi, perché ma non si sentono, come Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sempre molto sul pezzo, sempre pronti, sempre disponibili, sempre dediti al lavoro di questa radio, le radio che sono sempre importantissime per tutto un lavoro, insomma, che va avanti. Resina Zona Weekend vi ha fatto compagnia in questo anno molto intenso, pieno di novità, di notizie, di condivisioni che ci siamo raccontati e raccontate in questa stagione. Noi torniamo però la prossima stagione sempre in mia compagnia, Alessandra, che sono veramente molto contenta perché mi scrivete, mi date consigli, mi fate crescere. Senza di voi noi, come si dice, non saremmo niente. Ci seguite sempre sulla vostra radio preferita, fedelissimi e fedelissime. Siamo veramente tanto contenti, insomma, Resina Zona Weekend va avanti grazie a voi. E tutto questo tempo, Bob adesso non mi dice che bisogna stringere, perché ci vuole un pochettino più di tempo per farci questi saluti, ci avete fatto compagnia, ci avete scritto, ci avete detto tante, veramente tante cose. La musica, abbiamo parlato di musica, cinema, notizie, vabbè, veramente tante cose. Noi continuiamo a dirvi, a chiedervi, vi consigliamo di andare negli store fisici e comprare musica, un bel LP, un bel CD, qualsiasi cosa, e vi consigliamo anche di andare al cinema appena potete, appena avete un po' di tempo. E comunque viva l'arte e viva la radio. E adesso inizio proprio i saluti perché il tempo è finito, mi dice Bob, sì, lo so, mi stringi, mi dici adesso veramente stringi. Un saluto da tutta la stanza della musica, dalla regia Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, un saluto da me Alessandra, ma un saluto da tutta la produzione, da tutti gli autori, le autrici che fanno veramente un grandissimo lavoro. E allora grazie a voi, noi ci sentiamo nella prossima stagione sempre sulla vostra radio preferita, sempre Resina Zona Weekend. Grazie da tutti noi, ciao!

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

0: relax and listen Homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di partire con la consueta playlist, conosceremo Lupo, un artista italo-americano che ci presenterà i suoi brani.
2: Homemade, the interview.
1: Ciao Lupo, benvenuto su Homemade.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, allora guarda, sono molto contento di averti in trasmissione perché insomma il tuo brano mi piace tantissimo, insomma poi ne abbiamo anche parlato al di fuori diciamo della trasmissione, quindi sono contento che c'è questo spazio in cui tu puoi raccontare il tuo singolo, ma in generale la tua musica, perché insomma c'è molto da raccontare di quello che fai, no?
3: Sì, certo.
1: Allora, partiamo dall'ultima cosa fatta, quindi da Bullets for My Valentine, che è l'ultimo singolo che è uscito. La tematica è particolare, no? È un misto tra... c'è un po' di tutto dentro, tra la guerra, l'amore... Cioè, raccontacela meglio, sì. Magari è detto da te, si capisce meglio.
3: Sì, certo. Allora, Bullets for My Valentine è una canzone che è nata dall'idea dello stato del mondo adesso.
1: Sì.
3: Diciamo che non è che siamo mai stati in uno stato molto bello, però adesso non è, diciamo che non stiamo messi molto bene.
1: Purtroppo no.
3: E ho preso una pagina dal libro dei Cranberries, che hanno scritto la canzone Zombie.
1: Sì.
3: Diciamo che è stata molto ispirata da quella canzone loro. E infatti l'abbiamo usata molto come ispirazione, però, certo, però invece di scrivere la canzone nello stesso modo che hanno fatto loro, dove è molto le immagini si vedono molto perché loro dicono carri armati, bombe, sì, roba del genere, quindi sono immagini che sono molto forti, e io invece avevo deciso di invece di focalizzarmi su queste immagini, queste cose, volevo più focalizzarmi sul fatto che nella guerra purtroppo, cioè, non è che vince nessuno, ne rimane uno, però sì, come dico io nella canzone, we all bleed the same way, che sarebbe tutti noi sanguiniamo nello stesso modo, cioè non fa differenza chi è che vince, chi è che perde, qualcuno ha perso famiglia, amici, fratelli, sorelle, quello che sia, e non riusciamo mai a capire la sofferenza dell'altra gente, perché ognuno soffre nel modo suo, però la cosa è che siccome ognuno soffre per modo suo, però soffriamo tutti nella stessa maniera, cioè io potrei anche soffrire in una maniera diversa e pensare voglio vendetta per il fatto che è morto mio fratello, mentre qualcun altro potrebbe dire no, io non voglio vendetta che è morto mio fratello, però non è che sto tanto bene.
1: E quindi tutti
3: noi passiamo questi traumi, queste cose in modi diversi, però alla fine il principio è che purtroppo soffriamo tutti, sanguiniamo tutti allo stesso modo.
1: È proprio vero.
3: Bisogna stare un po' attenti a quello che si fa.
1: Assolutamente sì, ma anche perché poi proprio in generale, no, la violenza porta altra violenza, quindi è un circolo infinito, cioè nel senso non è mai
3: un po' vizioso.
1: Sì, perché poi diciamo non è che poi si riesce a capire bene chi ha ragione, no, in queste situazioni, nel senso che comunque sia la violenza non è mai la soluzione a un conflitto, cioè ci può essere qualsiasi divergenza, anche culture diverse, ci possono essere milioni di differenze tra i vari popoli, però non è mai la guerra quello che poi rende giustizia o quantomeno pacifica, anzi crea molto spesso delle ferite che rimangono poi per sempre o comunque per secoli. Ci sono guerre che vanno avanti proprio inconsciamente proprio per secoli perché hanno creato queste separazioni, questi odi che si tramandano di generazione in generazione, quindi è proprio il concetto che è sbagliato. Poi sappiamo benissimo che non è solo un discorso ideologico, ma c'è anche sicuramente
3: certo, poi ovviamente
1: Sì.
3: Certo, poi ovviamente sai, tanta, cioè, dipende anche dal tipo di guerra, dalla ragione per cui la guerra è scoppiata, certo. Queste cose, però in finale, cioè, o uno ha ammazzato un altro o un altro ha ammazzato uno e stiamo sempre sì. lì, quindi diciamo che boh, che cosa sì, stai sì, facendo sì. Cioè, perché continuiamo, però vabbè, ok,
1: no, purtroppo diciamo, sono decisioni dell'altro che non, molto spesso il popolo non è che le prende, diciamo,
3: sì.
1: E quindi sono situazioni di potere che purtroppo abbiamo poco
3: certo.
1: modo di fermare tante volte, no?
3: Certo, poi ovviamente ci sono tante altre cose che anche noi non sappiamo,
1: sicuramente.
3: E quindi purtroppo è un discorso un po' molto difficile da fare, perché cioè, è difficile perché ad un certo punto ti senti molto ignorante e dici vabbè, ma
1: Sì.
3: Cioè, boh, che ne so, perché
1: succede
3: okay,
1: questo,
3: vabbè.
1: sì, perché
3: non era giusto,
1: sì, sì, capisco la sensazione, perché poi è quella sensazione di smarrimento che abbiamo un po' tutti quando all'improvviso ci troviamo così a scoprire una nuova guerra, anche come quella attuale, che è molto pericolosa dall'altro, perché insomma
3: certo.
1: Si tratta veramente di due entità enormi, diciamo, a
3: livello
1: mondiale,
3: sì.
1: Quindi insomma la cosa
3: infatti.
1: Preoccupa un po'. E comunque insomma, queste sono riflessioni che anche nel tuo brano inserisci, proprio perché sono spunti di riflessione che ti fanno capire che molto spesso non è solo musica, è anche una denuncia quello che fai, no? Nel senso che poi fai riflettere e cerchi di far capire che tante cose si possono anche comunicare con l'arte, non solo con la
3: certo violenza.
1: Quindi
3: certo, ho cercato di far riflettere un po' alla persona che sta ascoltando il brano, un po' a riflettere più sul, cioè l'abbiamo dedicata più sull'amore la cosa, e
1: sì.
3: Quindi sì, si parla di guerra, però è molto amorosa la canzone, parla molto di queste cose. Per esempio, cioè la prima strofa non è che parla molto di amore, parla più del mondo e come stiamo messi. Però poi se tu senti la seconda strofa, dice please don't be so near, cioè non ti avvicinare troppo, a heart is what we fear, un cuore è quello è di cui abbiamo paura,
1: sì.
3: Io stiamo contando le lacrime e i proiettili per il nostro San Valentino, e ovviamente San Valentino è la persona che ami, la persona a cui tieni di
1: certo.
3: più nel mondo, quindi potrebbe essere qualsiasi persona, però cioè, noi abbiamo paura, si fa vedere che abbiamo proprio paura di questa cosa, mentre con la violenza siamo molto più proposti a fare violenza che a fare amore,
1: sì, è vero.
3: Quindi è cioè,
1: un
3: po' una cosa, sì,
1: sì,
3: infatti
1: è vero, quello che dovremmo avere più paura, che appunto la violenza la vediamo come una cosa normale ormai nella società di oggi, quello che invece ti espone un po' di più forse, no? Perché comunque quando si parla di amore si parla di una parte molto vulnerabile di noi,
3: certo.
1: A quel punto tutti quanti facciamo un po' fatica, no? A esporre i propri sentimenti, perché sappiamo che possono essere feriti e che quindi ci può portare del dolore. Però per assurdo la violenza, che è quella che più in assoluto la cosa più pericolosa, la affrontiamo con uno spirito diverso. È assolutamente vero quello che dici.
3: Sì.
1: Senti, la tua pronuncia perfetta americana nasconde un qualcosa di particolare, perché tu in realtà vivi in America, giusto?
3: Sì, giusto, io vivo a Los Angeles, sono un artista a Los Angeles.
1: Ecco, perché parli perfettamente italiano, perché insomma sei di origini italiane, sei nato in Italia, insomma, però vivi a Los Angeles, insomma, com'è la musica? Ecco, perché noi ovviamente siamo abituati alla realtà italiana della musica,
3: mm-hmm.
1: Come hai trovato la musica in America, come mentalità, che credo sia molto differente, no?
3: Madonna, che domanda che mi hai fatto qui, veramente, ti giuro, guarda, allora, una delle cose più grandi che vedo io è il fatto che per gli americani la musica è molto cultura,
1: sì.
3: Mentre per noi, sì, cioè per noi è cultura la musica, la gente la conosce, però siamo rimasti molto... molto indietro con la musica. Ora, esatto. Io non so perché è un bel po' che io faccio avanti e indietro dall'Italia, però non è che ci vivo.
1: Certo.
3: E quindi non sono riuscito a crescere in Italia, a vedere questo tipo di cultura, per riuscire a capire perché è fatto in questa maniera. Cioè, diciamo, non c'è niente di male con il fatto che tu vuoi andare a sentire un concerto, un tributo dei Beatles,
1: certo.
3: Ok? Però cioè, non esistono solo i Beatles, capito?
1: Certo.
3: Cioè, le canzoni le conosci, ci stanno altri artisti che stanno uscendo adesso, poi ovviamente come in tutte le industrie ci sta gente che è molto brava, ci sta gente che invece è molto meno brava, però bisogna dare un'opportunità agli artisti nuovi e alla gente nuova per diventare i Beatles, perché se no noi rimaniamo sempre con i Beatles, cioè tra 40 anni stiamo a sentire i Beatles ancora. Guarda, che non è che sia un problema, perché ovviamente hanno scritto delle canzoni che sono, cioè, fuori da questo mondo,
1: certo.
3: Però cioè, come fa una persona giovane, qualcuno che ha 20 anni, a capire la cultura di questo mondo e dove è arrivata l'industria, che tipo di lavoro sia, se uno decide di diventare un musicista? Non si può pensare, oh, ok, facciamo come hanno fatto i Beatles.
1: No, ma guarda,
3: non si può più fare, purtroppo.
1: Ma tra l'altro gli stessi Beatles hanno subito tantissimi no prima di diventare i Beatles, nel senso che rientra proprio nell'arte in generale musicale, no? Nel senso che molto spesso gli artisti riescono ad ottenere il successo dopo tanti fallimenti, perché comunque fa parte del percorso, veramente, nel senso che la musica in particolare, ma l'arte in generale, è un qualcosa che alle volte
3: alle volte è anche difficile capirle, cioè forse il mondo non è pronto per quel tipo di cosa,
1: infatti.
3: E poi dopo invece diventano famosi perché il mondo sta in una circostanza dove riesce a capire un po' di più il messaggio di quelle canzoni, per esempio, cioè non parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di Van Gogh. Capito che ti voglio dire?
1: Infatti,
3: cioè,
1: stavo arrivando anche a quel punto.
3: Infatti, capito? Cioè, purtroppo l'arte tante volte funziona anche in questa maniera, e quindi uno bisogna stare attento per queste cose. Ovviamente, scrivere, lanciare musica di un tipo di topic, cioè parli di qualcosa di un argomento dove il mondo lo capisce. Dove il mondo dice, ah, ok, allora adesso stiamo parlando di questo, mentre, non lo so, cioè, per esempio, se tu parli e dici, guarda, in una canzone di 30 anni fa, parliamo di, per esempio, Rocketman di Elton John, no? Rocketman di Elton John, scritta quando siamo arrivati alla Luna.
1: Sì, esatto.
3: Capito? Cioè, lui avesse scritto una canzone del genere prima, la gente avrebbe detto, ma scusa, ma noi sulla Luna non ci arriviamo mai, lei. Ma tu sei matto, capito? Sì, e quindi il popolo non capisce la canzone, la cosa, non è colpa loro, non sto chiamando nessuno ignorante, cioè
1: proprio
3: il contesto, che purtroppo è una circostanza che non stiamo vivendo, e quindi non riusciamo a capire quel tipo di cosa.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo. Infatti, questo è un po' il problema, forse in Italia ancora di più, nel senso che qui in Italia, ma questo proprio nella cultura in generale, viene quasi data per scontata. Cioè, per assurdo, è uno dei paesi forse con più cultura al mondo, però proprio per questo la cosa non viene valorizzata. Cioè,
3: molto tradizionale.
1: Sì, ci sono, ma poi soprattutto a Roma, no? Musei che sono veramente delle perle a livello di artistico.
3: Certo.
1: Che però, ma io sono uno di questi, tra l'altro, molto spesso magari non ci vai perché dai per scontato che è Roma e che quindi ci può andare quando vuoi. E questo concetto ce l'abbiamo anche un po' nella musica, nel senso che non viene valorizzato l'artista che sta emergendo, quindi che fa delle cose originali, che che si mette in gioco, ma si preferisce magari andare a vedere, ecco, cover band o qualcosa che già conosci, perché non c'è voglia di scoprire il nuovo, cioè ci si lega al passato e comunque diventa tutto un uso della musica meno culturale, molto più di come intrattenimento. Però questa cosa
3: è
1: pericolosa.
3: Come principio io credo che manca solamente la curiosità.
1: Esatto.
3: Cioè, perché per noi italiani, che abbiamo una cultura così vasta e molto, molto importante, e noi ci leghiamo molto alla tradizione, sì. Quindi è difficile avere quel tipo di curiosità, andare a vedere, però ovviamente ci sta gente che ha 20 anni che dice: oh, io sono curioso per questa cosa, e poi vanno a e diventano quello che sia. Però secondo me è proprio quella curiosità del scoprire cose nuove, spostarsi un po' da quello lì che già conosciamo, già sappiamo, per dare un po' più di, per aprirci un po' più la mentalità.
1: Sì,
3: sulle cose che succedono nel mondo,
1: ma anche perché secondo me è sempre un arricchimento, no? Nel senso, la curiosità poi ti porta magari a, inizialmente, a essere un po' destabilizzato, perché poi comunque sia capisco che chi non ascolta magari per la prima volta un brano non può avere lo stesso impatto emotivo di chi magari ascolta, ecco, una canzone famosa dei Beatles che già conosce a memoria. Cioè c'è bisogno anche di uno studio, di un approccio diverso alla musica, e qui purtroppo in Italia questa cosa un po' manca, nel senso che si aspetta magari il concerto, e infatti per questo ci sono tante cover band dove comunque ti diverti nel momento, ma non c'è un buon atteggiamento di stare lì ad ascoltare qualcosa di originale che magari può essere anche più emozionante di quello che già conosci, perché le canzoni che già conosci ormai, insomma, ti hanno dato quello che ti devono dare. Quello che invece l'artista emergente può veramente sorprendere da questo punto di vista, e in più è qualcosa di attuale, cioè ti racconta qualcosa che stai vivendo oggi e non qualcosa che hai vissuto magari 20 o 30 anni fa. Quindi nonostante siano capolavori immensi, però manca.
3: Anche l'altra cosa qui è il fatto che se tu riesci a dare questo tipo di opportunità ai musicisti giovani, alla gente, quello che è, ci sta l'opportunità che qualcuno diventi i Beatles di nuovo, ci potrebbe anche essere, però se tu l'opportunità non la dai mai, tu stai sempre a sentire i Beatles. Ti ho detto, non è che ci sia un problema, però ovviamente, cioè, che cosa fa un ventenne che vuole diventare un musicista? Tu gli dici: ok, devi scrivere la musica come i Beatles. Lui scrive la musica come i Beatles e poi non lo fai suonare.
1: No,
3: cioè la
1: no,
3: gente non capisce la musica. Uno dice: ah, ma hai fatto la stessa identica cosa dei Beatles. E beh, tu quello te senti. Io io voglio che tu senti a me. Cioè, sto facendo di tutto e di più per provarci. Quindi, non so.
1: È verissimo. Guarda, non è un mondo facile. Guarda, il mondo musicale. Poi, diciamo che secondo me negli ultimi anni sono cambiati anche i mezzi con cui si ascolta la musica. Quindi è cambiato ancora di più. Questo, quello che prima magari era fare tournée o concerti, no? Era quello poi la forma promozionale più grande. Oggi è quasi scomparsa. Cioè, il concerto lo fai dopo che sei famoso, quantomeno lo fai quando hai già un pubblico. Quindi si è un po' invertita questa situazione, e quindi è ancora più difficile. Perché
3: poi ci sta anche il fatto che dopo il Covid avere uno studio di registrazione dentro casa è diventata una cosa molto più accessibile.
1: Assolutamente.
3: Cioè, queste cose sono diventate molto più accessibili. Cioè, perfino adesso io e te stiamo facendo un'intervista, uno da Los Angeles, uno da Roma.
1: Sì,
3: cioè, son cose che sono cambiate. E ora non ti posso dire se sono cambiate per il meglio o per il peggio, perché ovviamente io non voglio giustificare una cosa del genere, però ci stanno opportunità diverse dove io adesso posso avere uno studio a casa, e infatti ho uno studio a casa dove ci stanno tutta la roba che mi serve per fare la mia musica e tutto il resto, e poi ovviamente vado dallo studio dell'etichetta che ho e registro un po' da loro anche quando bisogna fare la voce, così abbiamo tutte le cose chiare, perfette, messe bene.
1: Certo.
3: registrata ad un livello molto, molto alto, molto sì, top, sì. Come tutti gli altri artisti top.
1: Sì, sì, sì, ma indubbiamente ecco, è cambiato il modo anche di lavorare con la musica, questo è
3: certo.
1: Con lati positivi e negativi come in tutte le cose, perché poi magari sì, oggi sì. C'è più facilità. Forse c'è una troppa facilità di pubblicare musica, quindi questa cosa ha creato forse un inflazionamento della musica. Quindi
3: quello sì. Guarda, adesso ci sono, no? 90.000 canzoni al giorno, mi pare, sì. Che escono su Spotify. Pensa. Cioè, dai, ragazzi.
1: Prima era tutto veicolato dalle etichette, se ti ricordi, fino a 15 anni
3: fa. Certo.
1: Fino a 15 anni fa tu non riuscivi a pubblicare da solo le tue canzoni, mm-hmm. Quindi dovevi passare per qualcuno che faceva una selezione o comunque qualcuno che faceva finta di fare la selezione, perché lì pure c'era un mondo un po' particolare.
3: Sì, certo.
1: E poi diciamo, questo doveva garantire, tra virgolette, una certa qualità. Oggi questo filtro non c'è più, però è aumentata la qualità delle produzioni, quindi mm-hmm. È un po' un mix, diciamo, tra le due cose.
3: Sì.
1: Però ecco, sicuramente oggi forse l'aspetto più delicato è quello promozionale, quello di uscire da questo miliardo di canzoni che ci sono,
3: sì.
1: E farsi ascoltare, quindi è diventato ancora più difficile questo.
3: Eh sì, quella è la parte veramente importante.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti noi siamo qui per dare questo servizio, per far sentire agli ascoltatori certo. Realtà come la tua, che meritano di essere ascoltate e che quindi hanno bisogno di uno
3: grazie.
1: Spazio. No, ma te lo dico così, con sincerità, cioè, diciamo, le tue canzoni sono poi, vabbè. Gli ascoltatori lo diranno loro stessi, insomma. Sono canzoni che hanno un senso, che hanno uno studio e c'è una qualità sonora che poi è il tuo marchio mm-hmm. di fabbrica, quindi poi...
3: Certo.
1: Dopo l'intervista, infatti, sentiremo appunto Bullets for My Valentine e potranno solo che confermare quello che stiamo dicendo adesso, insomma. Senti, un'altra curiosità, ci sono sì. dei progetti in corso, cioè stai lavorando su qualcosa?
3: Ah, Cristian, tu vuoi sapere troppo, Cristian? Allora, sì, vabbè, vai, dai, ti do qualche, okay. qualche spoilerino, dai. Allora, ci sta un'altra canzone in ballo, okay. È quasi finita, e ci sarà anche un music video che uscirà con questa canzone. Ovviamente non escono tutte e due allo stesso tempo, perché ci sta un bel po' di lavoro da fare da tutte e due le parti, però ci sta qualcosa in onda, quindi nel prossimo, credo alla fine di questo mese o nel prossimo mese di sicuro.
1: Beh, allora insomma c'è solamente da ascoltare le due canzoni, e poi dall'altro non è hai altre due canzoni già fatte uscire, che è Full Metal,
3: giusto, sì.
1: e il terzo brano che non so pronunciarlo perché ce l'ho qui davanti perché
3: allora, guarda, si chiama Two Wrongs Never Made a Right, che okay. sarebbe due errori non hanno fatto mai una cosa giusta. Okay. Che parla delle relazioni tossiche,
1: okay.
3: Però io l'avevo mandata ad un amico mio in Italia e lui l'ha chiamata Twinmar, e da lì si chiama Twinmar la canzone.
1: Perché infatti leggevo la sigla del brano, dico vabbè, non mi azzardo a dare un'interpretazione a tradurla, diciamo, nel modo italiano, perché veniva malissimo. Ho detto vabbè, chiediamolo a lui, facciamo prima.
3: Certo.
1: Ah, perfetto, guarda, allora io invito gli ascoltatori ad ascoltare tutte e tre le canzoni del profilo Spotify di Lupo, e tra l'altro quindi ora siamo arrivati al punto di dare i riferimenti sia social che di Spotify. Vai pure, così
3: certo.
1: Almeno non ci sbagliamo.
3: Allora, su tutti i social mi potete trovare a Lupo the Artist, che sarebbe Lupo l'artista.
1: Sì, sì.
3: E da lì trovate tutti i link. Ci sta anche un link tree dove ci stanno tutte le pubblicazioni delle cose nei giornali, ci stanno tutti i music video che abbiamo prodotto, che abbiamo fatto, ci stanno tutte le canzoni, tutti i progetti, e ci stanno anche tutti i miei social, e ci sta anche il mio Spotify, Apple Music e tutte le services per streaming. che sono tutte connesse, quindi basta cliccare e ti manda immediatamente a quella pagina.
1: Perfetto, quindi non ci sono scuse, bisogna solo ascoltarti e sicuramente, come stanno già facendo, perché insomma stai ottenendo anche ottimi risultati sull'ultimo singolo, ma anche nei brani precedenti, quindi
3: sono molto contento e vorrei ringraziare tutti per aver ascoltato la musica, e spero che è piaciuta a tutti. E se hanno qualche commento o qualche cosa, mi piacerebbe molto molto molto sentirlo.
1: Assolutamente, allora invitiamo anche a contattarti sui vari social che hai indicato, così almeno c'è un contatto diretto. Ecco, il bello della musica di oggi è proprio questo, no? Che l'artista può essere contattato e c'è un rapporto diretto, cosa che prima magari non c'era, no? Che era un po' più distante il pubblico dagli artisti. Quindi sì, io direi, mandiamo il brano e vi raccomando, ascoltate Lupo, perché la musica che fa è di qualità, ma soprattutto c'è sempre un messaggio dietro tutto quello che dice. Ti ringrazio, Gualtiero, ti ringrazio veramente, perché insomma mi ha fatto piacere ascoltarti e mi ha fatto piacere ascoltare la tua musica e la tua arte.
3: Grazie, è stato veramente un piacere.
1: Piacere mio. Allora, ascoltiamo Bullets for My Valentine.

0: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
1: Il primo brano della playlist di oggi è Velvet Summertime dei Damn CPH.

Siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano. Non ho bisogno di te, dei Farina di Nonna. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

0: Hi, this is Paul here from the Heron Brothers in the UK, and you're about to hear our new single.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti, ben ritrovati, accomodatevi nel nostro salotto musicale, ingresso gratuito offerto da Antenna Web, entrate numerosi, c'è posto per tutti. Il programma di oggi è come al solito composto da tante belle canzoni italiane. Vado a presentare le prime, Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, Modà, Non ti dimentico, Marina Rei, Primavera, Fabio Concato, Ti muovi sempre, e non aggiungo altro se non buon ascolto!

Il prossimo brano vede la partecipazione di diversi cantanti, tutti da nominare: Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango e Raff con Per la Gloria. Segue 883 Il mondo insieme a te, Le orme canzone d'amore, Luca Carboni, Inno nazionale.

proseguiamo il nostro viaggio musicale e, come dice Alessandra Moroso, comunque andare. Seguono i Pooh con Pierre. Giusy Ferreri, ciao amore, ciao!

Camminando e cantando siamo arrivati alle ultime tre canzoni: Vasco Rossi, Vita spericolata, Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa, conclude Lucio Dalla, Don't touch me.

Per non lasciare confusione qui negli studi di Antenna Web, datemi il tempo per riprendere tutte le mie cianfrusaglie e datemi pure il tempo per dirvi grazie per l'ascolto e se non avete meglio da fare per la prossima volta, l'orario è sempre lo stesso. Un saluto a tutti!

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per le arti, non mancava mai agli eventi, tanti quanti i suoi capelli gli cascavano sugli occhi, erano ricci e resistenti

commentava il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto ormai perduto.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.

giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Glory nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Immagina di entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era ad aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonata alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che la AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

Quando tutto si fa più lento, anche il rumore sembra arretrare e lasciare spazio a ciò che normalmente non si nota. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è silenzio.

0: Il silenzio non è mai davvero vuoto. Anche quando appare assoluto, continua a essere pieno di tracce invisibili. Pensieri che non hanno ancora preso forma, ricordi che gli affiorano senza essere chiamati, attese che non trovano una direzione precisa. Spesso lo si riconosce per contrasto, dopo una frase rimasta a metà, dopo una risposta che non è arrivata, dopo un saluto che si è chiuso troppo in fretta. In quei momenti il silenzio non è una scelta, ma una presenza che si impone e può disorientare. Perché siamo abituati a riempire ogni spazio disponibile come se il vuoto fosse qualcosa da correggere immediatamente. Con parole, suoni, gesti, notifiche, presenze continue. Eppure il silenzio ha una sua struttura precisa. Non è confusione, non è mancanza. È un ordine diverso delle cose. Non aggiunge informazioni, ma le lascia emergere. Nel silenzio si ascolta meglio anche ciò che normalmente viene coperto. Il tono con cui qualcosa è stato detto, il peso reale di una parola, la distanza che esiste tra due persone, anche quando sono vicine. Esistono silenzi che proteggono e silenzi che espongono. Silenzi che costruiscono spazio e silenzi che lo consumano. Silenzi che aiutano a capire e silenzi che rendono tutto più incerto. Dipende sempre da ciò che li precede e da ciò che li segue. E forse proprio per questo il silenzio non si lascia mai interpretare in modo definitivo. Non è un'assenza, è una forma diversa di presenza che non usa il linguaggio ma lo condiziona. E a volte, proprio per questo, dice più di qualsiasi parola pronunciata. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti. Vi ricordo che le nostre pagine social sono a disposizione per un saluto, per suggerimenti di parole o semplicemente per essere aggiornati su quello che facciamo. Ringrazio tutte le emittenti radio che ci trasmettono su web, in FM, DAB, sia dall'Italia che dall'estero. E naturalmente tutti voi ascoltatori che ogni giorno rimanete con noi qualche secondo per ascoltare la nostra parola. A domani!
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 36 e seguenti. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Con tutte le rivendicazioni di autonomia che abbiamo portato avanti negli ultimi secoli, c'è da sorprendersi che Gesù ci guardi con compassione quando ci vede come pecore senza pastore. Noi, che i pastori li abbiamo rifiutati ideologicamente, esistenzialmente e socialmente. Ma le pecore sono animali un po' strani e hanno bisogno di pastore e sono in questo tanto simili all'uomo. Hanno bisogno di qualcuno che li guidi alla fonte della vita, altrimenti si perdono. C'è bisogno di operai per la messe umana, c'è bisogno di indicare la strada della vita e di pascere tanti uomini e donne di questa generazione che hanno una bellezza implosa e recondita, che sono stati indirizzati alle sorgenti della vita. Quanti giovani sono andati avanti a casaccio, sperperando la loro preziosità? Ma i primi smarriti spesso siamo proprio noi. Tante volte ci siamo illusi di poter fare a meno del pastore e alla fine siamo stanchi e sfiniti come le persone che Gesù ha davanti e di cui ha compassione. Tante volte la nostra stanchezza è frutto della testardaggine nel perseguire le nostre idee, nell'assolutizzare i nostri progetti e nel costruire una vita secondo i nostri poveri pensieri. Poi vediamo i nostri giovani attaccati come mitilli a modelli di vita perlomeno dubbi, però proposti con sfacciataggine e senza ritegno. I pastori di questa generazione sono modelli non di vita ma di morte, non modelli paterni ma infantili. Altro è un pastore, altro è un connivente. Chi ti educa incoraggiandoti a fare come ti pare non è un pastore, è un irresponsabile. Viene da chiedersi come mai, fra le indicazioni che Gesù dà ai suoi discepoli, c'è il divieto di rivolgersi a coloro che non fanno parte della casa di Israele. La Chiesa del primo secolo, attraverso questo testo, ci ricorda che i primi da evangelizzare siamo sempre noi cristiani. Se vogliamo pascere una generazione, dobbiamo prima lasciarci pascere, accettando di essere le pecore che devono seguire il buon pastore, Cristo. Lasciarci guidare per saper guidare, obbedire a Cristo per mostrare quanto è bella l'obbedienza a Cristo. Prima di tutto, essere, quindi insegnare ad essere. La prima lettura proclama la storia di salvezza che il popolo di Israele aveva nella sua memoria, una memoria che si fa presente poco prima di ricevere il Decalogo, perché la base dell'obbedienza è la gratitudine. Anche noi abbiamo memoria di essere stati portati su ali d'aquila, tutte le volte che ci siamo fidati di Dio. Abbiamo bisogno spesso di ricordare quanto è bello farsi guidare dal Signore Gesù Cristo e tornare costantemente a vivere nell'attitudine delle pecore che si lasciano guidare dal buon pastore. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

0: la luce del Vangelo che ho proclamato per voi illumini tutta quanta la vostra vita. Squarci di luce è giunto al termine. Il vostro speaker Enrico vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.
1: Okay, the time will go from the top, we're rolling picture.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi qui nella mia rubrica di libri web vorrei parlarvi di un libro molto particolare perché è interessante, è profondo, è toccante, però racconta anche che con la forza, la determinazione e la costanza si possono ottenere davvero grandi cose. Il libro di cui voglio parlarvi è Il coraggio di chi ha perso di Franco Chianelli, però di questo vorrei parlarvene direttamente con lui perché Franco è qui con noi. Benvenuto Franco tra gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, in questo libro, conosciamo tutti praticamente chi è Franco Chianelli, specialmente chi è del posto, lo sappiamo, e sappiamo anche quanto ha fatto, però magari ci fermiamo, come è successo anche a me onestamente, andiamo verso il Silvestrini, sappiamo che c'è il centro Franco Chianelli, che è stata costruita questa cosa, però in realtà magari non pensiamo cosa c'è stato dietro questa costruzione. E in questo libro io ho avuto modo di capirlo e di leggerlo, e veramente definirlo pazzo visionario è poco perché ha costruito dal nulla, veramente dal nulla, molto. Allora, la mia prima domanda è questa: ma allora perché questo libro? E perché tutto questo?
1: Allora, noi, io e mia moglie, il 1º luglio del 90, dopo un calvario di 3 anni, 3 anni e mezzo circa, tra ricadute, recidive, guarigioni, insomma, mio figlio si è arreso a una leucemia linfoblastica acuta. Noi avevamo conosciuto tante famiglie all'interno, visto il periodo di anni trascorsi in ospedale, avevamo conosciuto tante persone, tante famiglie che erano, diciamo, stavano vivendo quello che noi avevamo vissuto. A quel punto abbiamo deciso di fondare un'associazione, ma all'inizio eravamo solo per rimanere al fianco di quelle persone che avevamo lasciato, quegli amici che avevamo lasciato all'interno dell'ospedale. Poi che cosa succede? A Perugia il professor Massimo Fabrizio Martelli scopre fa una scoperta eccezionale ed è il primo al mondo, ripeto, il primo al mondo ad effettuare il trapianto di midollo incompatibile da genitori a figli. Poi, se i figli sono adulti, anche da figli a genitori. Questo ha dato la possibilità di guarire a tantissime persone che, se non avevano il donatore, purtroppo quando recidivavano di una leucemia o di un linfoma, di un mieloma, non avevano più possibilità di guarigioni. Visto che questo risultato ha attratto a Perugia anche un giocatore, diciamo, di livello nazionale, Andrea Fortunato, un giocatore della Juventus che si è ammalato di leucemia, dall'ospedale di Torino l'hanno mandato in America e dall'America l'hanno inviato a Perugia, dicendo: tu hai una possibilità e quella è Perugia. Pensate, dall'America, che diciamo sono i più bravi nel campo delle medicine e hanno veramente una fama internazionale, gli americani. E questo che cosa ha comportato? Questa scoperta ha comportato un afflusso enorme di persone che venivano a curarsi a Perugia. E allora abbiamo pensato, insieme al professor Martelli, di poter creare qualcosa. E lui mi ha portato un esempio che in un paese giù dell'America avevano un benefattore, aveva costruito un residence, tra l'altro più piccolo di questo, per ospitare proprio i malati che si ricoveravano in quell'ospedale. E mi ha detto, dice: Franco, vedi quanto è bello, c'è anche la piscina sul tetto. Gli ho detto: Massimo mio, ma la piscina sul tetto non ce la faranno fare sicuramente, ma non importa. E poi ho detto: ma noi un benefattore qui dove lo trovi? No? E poi ho pensato che invece noi avevamo tanti, tanti, tanti volontari e anche tanti benefattori che, diciamo, dopo già erano passati 4 anni da quando era nato il comitato e le persone ci stavano aiutando. E io in quel momento ho preso il coraggio a quattro mani e cosa ho fatto? Ho chiesto di poter costruire il residence insieme però al CREU, insieme al centro trapianti Andrea Fortunato. La Juventus ci donò, diciamo, 250 milioni delle vecchie lire, con una partita che fece a Salerno in memoria di Andrea Fortunato, perché tornando indietro, Andrea Fortunato poi è morto per però è morto perché si è comportato da ragazzo un po' pazzarello, come diceva suo fratello. Lui è morto di un'infezione presa allo stadio, in un momento che lui era immunodepresso e doveva stare attento. Lui andava con gli amici in discoteca a divertirsi, era giovane. Giovane, e come mi diceva suo fratello Candido, che aveva 2 anni più di lui, è una testa dura, ha detto. Era una testa dura, effettivamente. Vabbè, comunque, sta di fatto che la gente veniva qui e aveva bisogno di qualcosa. Noi abbiamo presentato un progetto pubblico, privato e volontariato. Avevamo coinvolto la Grifo Latte, avevamo coinvolto l'azienda ospedaliera, l'università, il comitato Chianelli. La Grifo Latte era diciamo, l'azienda privata, il comitato era il pubblico, se vogliamo, e tutti insieme abbiamo presentato questo progetto. Però questo progetto l'avevamo presentato io e il professor Martelli. E quando io andai dall'assessore, allora Ranieri Antonini, no? Quando io ho presentato tutto questo progetto, Residence, Centro Trapianti Andrea Fortunato, anzi, prima il Centro Trapianti Andrea Fortunato, poi il Residence e il CREO Centro Ricerca, quando sono uscito, mi ha detto: questo è matto. Ha detto: lo posso scrivere sul libro? Io ho detto: sì, sì, scrivi pure, perché effettivamente, insomma, un po' di pazzia c'era su quel progetto mastodontico. Poi è successo che l'università si è ritirata, il progetto però è andato avanti lo stesso, perché noi abbiamo avuto sempre più gente che ci aiutava. Abbiamo costruito i primi 30 appartamenti. Sono 30 appartamenti che sono camere bagno per il paziente, soggiorno, divano letto matrimoniale bagno per i familiari, angolo cottura, e tutti gli appartamenti hanno il terrazzo, hanno il loro terrazzo. E praticamente, mi sente sì, perché ho avuto una telefonata, ma... E questo, diciamo, terrazzo, e poi c'è tutta una corte interna all'interno del residence, dove i bambini scendono, giocano, vanno in bicicletta, c'è una piccola chiesina, c'è una palestra, una sala giochi, una medicheria, c'è uffici per le psicologhe, per l'assistente sociale, per i musicoterapisti. Facciamo di tutto noi, abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all'interno del residence e dell'ospedale, che praticamente assistiamo a 360 gradi i pazienti e i loro familiari. Ma la cosa più bella è perché, siccome la gente ci aiuta, noi non chiediamo niente alle persone, alle famiglie che vengono lì. Loro hanno un alloggio a disposizione. Chi vuole, chi può, quando parte, lascia quello che vuole. Tanti non lasciano niente che non possono. Però quelli che tornano, pensate, a casa a mani vuote, sapete cosa fanno? In memoria del loro caro che hanno perso, bambino, adulto, che sia, organizzano delle cene, no, per ricordare un trofeo calcistico, diciamo uno spettacolo teatrale, qualsiasi, diciamo, cosa per poter poi restituire quello che hanno avuto gratuitamente. E questa è un po' la storia della motivazione per cui abbiamo costruito il Residence, perché da fuori arriva tanta gente a curarsi a Perugia, e tuttora è così.
0: Ma lì ospitate soltanto bambini o malati oncoematologici, oppure anche con altre patologie? Avete allargato un po' più, oppure?
1: Sì, brava. Noi siamo partiti per i bambini, dai bambini poi abbiamo con gli adolescenti, gli adulti, gli anziani, anziani che possono curarsi, diciamo, e poi anche malati oncologici e anche chi fa il trapianto di rene. Quando c'è la possibilità, abbiamo ospitato anche famiglie che magari hanno avuto un incidente del figlio e era in rianimazione. Insomma, quando c'è spazio, lo diamo a tutti. Noi nel 2020, io sono andato in banca, ho preso un altro mutuo di 4 milioni e ho ampliato con altri 20 appartamenti, perché i 30 iniziali costruiti, 26, diciamo, 20...
0: 2020, ricordiamo, anno del Covid, in cui nessuno faceva niente. Franco Canelli, ecco, prende e va...
1: Io direi che lì ho rafforzato la mia fama di pazzo visionario, insomma, veramente, perché andare a firmare un mutuo di 4 milioni, ma io non ho avuto paura. Mi dovete credere, dice, ma tu sei pazzo. Non sono pazzo, perché la gente, quando tu hai una 15.000 persone che ti aiutano, noi quando siamo partiti eravamo 18 genitori.
0: Ecco, e ora siete?
1: 15.000 persone che mandano chi 5 euro, chi 10, chi 100, chi 1.000, ognuno fa la sua offerta annuale. E poi ci sono anche aziende che ci donano, perché possono portare in detrazione, no, secondo il loro fatturato, no, quando presentano la denuncia dei redditi, c'è una quota che può essere donata e portata in detrazione dalle tasse.
0: A proposito, possiamo anche ricordare il 5 per 1.000 a questo punto?
1: E il 5 per 1.000 è un altro grandissimo aiuto per noi, perché ci consente veramente di pagare dei professionisti che stanno, abbiamo quattro psicologhi, pensate, una per i bambini, una per gli adolescenti, una per gli adulti e una per le famiglie. E sono presenti tutti i giorni, sono presenti. E questo è importante per chi sta isolato in una camera, specialmente per un adulto, un adolescente e un adulto, diciamo, anche anziano. Perché quando tu ti ammali di una leucemia, devi stare in isolamento completo. Noi eravamo abituati al Covid perché le mascherine le utilizzavamo da prima e da sempre e le utilizzeremo sempre. E stanno anche 40 giorni in una camera senza uscire. E a quel punto c'è il musicoterapista, c'è l'arziterapista, c'è la psicologa, c'è il volontario. E lì tutto serve per distrarli, per cercare di stare vicino a queste persone, che è fondamentale in quei momenti lì. I bambini sono più liberi, hanno i genitori, poi loro i bambini sopportano meglio la malattia. Dopo un po', sì, hanno dei periodi più brutti, pesanti, insomma, in cui soffrono anche fisicamente, no? E però loro affrontano con più spirito. E pensate una cosa, io ho notato
0: l'ingenuità dei bambini, no? L'innocenza e l'ingenuità dei bambini.
1: Io, Daniele, quando lui si è ammalato la prima volta, poi si è guarito, no? E io sono ricresciuto i capelli, è ritornato a scuola, sembrava che avevamo risolto. Dopo un anno ha recidivato, vabbè. In quel periodo che era ritornato normale, no? Stavamo guardando la televisione, c'era un attore calvo e a me è venuto l'istinto di dire: Daniele, dico, ma tu quando avevi perso i capelli, a te non ti faceva nessun effetto? Ma guardato e mi ha detto: sì papà, te l'ho fatto credere a te. E abbiamo notato che i bambini proteggono i genitori. E il volontario che va all'interno del reparto per dare quella mezz'ora al genitore, riuscire anche un'ora, andare a prendere un caffè, andare a sfogarsi, a piangere, perché davanti ai bambini non piangono, però i bambini si accorgono e si possono, nascondono le proprie sofferenze a noi genitori. Questo è oramai è stato constatato più di una volta. È così.
0: Sono eccezionale, c'è niente da fare.
1: Sono supereroi veramente, eh? Supereroi sul serio, lo fanno, lo dicono, no? Visto oggi tutti si vestono da supereroi, no? Ce ne sono tanti di questi eroi, ebbene loro sono davvero, però.
0: Anche perché hanno la spontaneità, danno retta ai propri sentimenti, a quello che sentono e lo trasmettono e lo sentono proprio dentro, per cui è una cosa che viene dal cuore, non hanno filtri e non avendoci questi filtri riescono a sentire meglio.
1: E su questo libro noi abbiamo scritto un po' la storia vera dell'ematologia e della pediatria, che grazie alla pediatria, deve dire grazie all'ematologia, perché pensate che volevano chiuderla, no? È stata chiusa 3 giorni e noi però l'abbiamo messa tutta, eravamo pronti, andavamo su a Perugia, abbiamo affrontato chi dovevamo affrontare, no? E abbiamo riaperto, ma dico io come? Abbiamo un centro di eccellenza, vengono a curarsi da fuori noi perché in Umbria abbiamo pochi bambini e dobbiamo mandarli al Bambin Gesù o al Meyer a Firenze? E non è accettabile, gli ho detto io, no. Siamo in questo momento, siamo i migliori, in senso assoluto, possiamo dare le migliori cure e i nostri bambini devono fare i viaggi della speranza. E no. No, allora siamo riusciti a mantenere il reparto aperto. Il professor Martelli, visto che in quel momento mancava il pediatra, ha mandato due dei suoi medici e abbiamo continuato e oggi siamo un centro di eccellenza. Pensate, sei mesi fa è stato fatto un intervento in Italia eccezionale, è stato cambiato il DNA a cinque adolescenti. Pensate, abbiamo cambiato il DNA a cinque adolescenti, no? Due al Bambino Gesù, uno a Padova e due a Perugia. Il nostro centro è un'eccellenza e oggi siamo orgogliosi perché grazie alla gente i nostri malati possono curarsi qui e nel migliore dei modi. E questo è veramente importante. E leggendo tra le righe, a parte le storie di tanti, tanti ragazzi che sono venuti anche da fuori, dall'estero, e di bambini che non ce l'hanno fatta, di bambini che sono guariti, adolescenti che sono guariti, l'invidia si nota, l'invidia che c'è tra i medici, e tuttora c'è l'invidia tra i medici.
0: Peccato.
1: Sì, per invidia del collega, magari uno ha bisogno di fare un intervento, qualsiasi intervento, no? Importante o meno importante, spesso viene dirottato fuori dai nostri ospedali umbri. Vai di qua, vai di là, perché lui sa, ma invece magari il collega che è stato cercato è più bravo dell'altro, quello per invidia e dice vai fuori, perché qui non siamo all'altezza. Questo succede, e succede in tutti gli ospedali, non succede a Perugia, in tutti gli ospedali.
0: Quando il bene primario dovrebbe essere quello del paziente, e basta.
1: È così. Questo libro, ci sono alcuni di questi esempi che uno leggendolo, e se uno lo legge la prima volta, forse l'emozione ti nasconde alcuni passaggi, però se lo rileggi con calma la seconda volta ti accorgi che quel medico che magari ha voluto fare partorire la madre e ha trapiantato il bambino con il midollo del fratellino, no? Perché il protocollo nazionale ancora non riconosceva questo trapianto. Questo si parla dei primi 2 anni, perché adesso è un trapianto che funziona e funziona molto bene, no? E allora potevano scegliere. Hanno scelto un paio di bambini, non ci sono più, una bambina di Umbertide e un bambino di Tuoro non ci sono più, perché secondo il mio parere non hanno voluto fare quel trapianto da genitori a figli. Allora la mamma ha dovuto fare un altro figlio, è arrivato dopo un anno, diciamo pressappoco, questo figlio un altro anno per farlo crescere. E quel fratellino che stava male è stato fatto il trapianto di midollo dopo 2 anni, che effettivamente era tardi, ormai la malattia si era impossessata troppo. E questo perché? Perché non c'era accordo, perché c'era invidia solo sul professore, perché sai, il professore a livello mondiale è riconosciuto come persona veramente di altissimo livello. Purtroppo l'invidia è una cosa brutta. E poi anche, cioè, io dico, i camici bianchi, no? Sono anche mafia, la chiamo la mafia bianca io, ecco.
0: Insomma, c'è il suo bel da fare lì dentro, penso.
1: Sì, no, noi ci abbiamo tanto da fare, perché veramente queste persone hanno tanto bisogno del comitato, tanto bisogno dei volontari, tanto bisogno di rimanere vicino a loro. E io spero che ci sia gente, anche pazienti magari che sono stati in cura, che verranno alla presentazione del libro, perché sarebbe bello anche avere qualche testimonianza, diciamo, di quelle zone là. E ci saranno due, ci sarà il primario della pediatria, il dottor Francesco Arcioni, e il professor Pierini, che attualmente sarà chiamato in America, questo però non poi dopo lo spiegherò meglio, a un convegno internazionale in cui partecipano tutti i medici del mondo a parlare di quello che viene fatto a Perugia.
0: E questo è motivo di orgoglio, molto orgoglio sinceramente.
1: Anche perché lo sa, perché
0: su questa orgoglio e speranza per chi ha bisogno, per chi sta male.
1: Esatto. E noi, questi due medici, sia Francesco Arcioni, che adesso è primario della pediatria, e sia il professore Pierini, che adesso è responsabile del centro trapianti, diciamo, qui a Perugia, l'Umbria, e abbiamo aiutati con borse di studio quando erano giovani, anche perché indirizzati sempre dal loro maestro, professor Martelli, e lui aveva visto bene, ha detto: questi sono bravi, aiutiamoli con la ricerca, a farli. E questo è una grande soddisfazione anche questa.
0: Infatti siete stati lungimiranti anche in questo.
1: E abbiamo trovato il cavallo vincente, insomma, ecco, questo.
0: Io guardi, signor Franco, purtroppo il tempo è tiranno e ci dobbiamo salutare, però io veramente la ringrazio, invito le persone a partecipare alla presentazione dei suoi libri, a leggere il libro e soprattutto, anche perché no, a entrare più in maniera diretta nel mondo che ha costruito.
1: Noi siamo liberi, anzi, a noi fa piacere se chiunque può venire a visitare il residence, perché parlarne è bello, ma se uno lo vede rimane colpito in un molto, molto, molto più profondamente. Poi incontrare quelle persone che hanno fatto il trapianto, che raccontano la loro storia, che si diventa amici. Adesso in questo momento ancora staranno a fare il karaoke all'interno del salone, no, dove ci sono le riunioni, dove vengono fatte le feste di Capodanno, le feste, diciamo, di Carnevale, no? Perché si cerca veramente di fare tutto il possibile per distrarre dalle preoccupazioni, la terapia delle malattie, e chi vuol fare il volontario, le porte sono aperte.
0: Grazie, grazie veramente, grazie di cuore per la testimonianza e per il lavoro che fate, che è veramente immenso, eccezionale. A me la curiosità di venire lì mi è venuta leggendo il libro, assolutamente.
1: E noi vi aspettiamo, va bene?
0: Grazie.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti.
2: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
1: Ciao ragazzi, bentornati. Come sempre è un grandissimo piacere essere qui insieme a voi in questo nuovo appuntamento di Nuovi Emergenti. Siamo praticamente a un passo dall'estate e diciamolo, il caldo ormai sta iniziando a farsi sentire sempre di più. Siamo in quella fase dell'anno in cui esci vestito leggero perché fa caldo, poi entri in un supermercato con l'aria condizionata sparata a meno 14 e improvvisamente ti senti un surgelato Findus. Proprio così, vabbè dai. Come state voi? State resistendo?

0: dove parleremo di musica, persone, emozioni, stranezze umane e probabilmente anche di tutte quelle cose che ci rendono un po' diversi, ma anche incredibilmente veri. Oggi parleremo di cosa rende davvero forte una promozione musicale, di quanto conta essere autentici in un mondo dove tutti cercano attenzione contemporaneamente, e poi faremo un viaggio assurdo ma affascinante tra gli animali più longevi del pianeta, creature talmente rilassate che probabilmente non hanno mai avuto un attacco di panico per un messaggio visualizzato. Insomma, infine arriverà una classifica zodiacale completamente fuori controllo. I segni più bizzarri dello zodiaco, quelli che riescono a fare cose assurde ma con una sicurezza tale da sembrare quasi dei filosofi moderni. Quindi mettetevi comodi, accendete il ventilatore se necessario e prepariamoci a questo nuovo appuntamento, in questo nuovo viaggio insieme. Adesso si parte con TV e la sua canzone dal titolo Te Albicocca, e poi c'è Human che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Pomeriggi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

0: Argenti, sono Harley Joy e siamo alla domanda: come si costruisce davvero una promozione musicale che faccia arrivare la nostra musica alle persone giuste? Andiamo subito a scoprirlo. 1. Prima di tutto, smettendo di pensare solo ai numeri, perché avere 200.000 visualizzazioni non serve a niente se nessuno si ricorda chi siamo dopo 8 minuti. La vera promozione non è farsi vedere, è farsi ricordare. E spesso una persona che si emoziona davvero vale più di 1000 ascolti distratti. 2. Come si costruisce davvero questa promozione musicale? Ovviamente raccontando qualcosa di vero. Oggi la gente sente subito quando un artista copia, forza o recita un personaggio. Non serve sembrare perfetti, serve sembrare reali. Perché le persone non si affezionano solo alle canzoni, si affezionano alle storie, magari anche a quello che sono i difetti e all'energia che trasmettiamo. Un po' come quando seguiamo qualcuno sui social solo perché ci fa stare bene. 3. Come si costruisce davvero una promozione musicale? Usando anche quello che sono i social come un ponte, non come una gara di ego. Perché molti artisti passano più tempo a controllare chi guarda le storie che a migliorare la propria musica. TikTok, Instagram e YouTube sono strumenti potentissimi, ma funzionano meglio quando facciamo entrare le persone nel nostro mondo e non quando urliamo "guardatemi" ogni 12 secondi. 4. Come si costruisce davvero questa promozione musicale che faccia arrivare la nostra musica a più persone? Creando una continuità. Perché una canzone pubblicata e poi sparire per 6 mesi è un po' come aprire un negozio e lasciare dentro solo una sedia. La gente ha bisogno di vederci presenti nei contenuti, nelle prove, nelle idee, nelle emozioni e anche in quello che sono quei piccoli frammenti magari della nostra vita artistica di tutti i giorni, anche perché oggi spesso le persone si innamorano del percorso prima ancora del brano. 5. Come si costruisce davvero la promozione musicale? Magari capendo che promuoversi non significa disturbare, perché molti artisti hanno paura di esporsi perché magari possono pensare "sto dando fastidio". Ma se quello che fai è autentico, non stai disturbando nessuno, stai semplicemente cercando persone che possono riconoscersi nella tua musica. E forse la promozione più potente non è convincere tutti, ma arrivare profondamente a qualcuno. E adesso ci ascoltiamo Elio Garrello con la sua canzone Vanna Marchi. E poi c'è Mister Renato insieme a Lady Giulia che ci fa ascoltare Se fossi qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

oggi. Senza una messa, senza Falcone, ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile, do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante, non tutte le guerre sono giuste.

ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e lo sapevi che la rubrica per curiosi musicali e anime curiose, eccola qua, con gli animali che vivono più di tutti e probabilmente hanno più pazienza di noi. Andiamo subito a scoprirli! 1. La balena della Groenlandia. La balena della Groenlandia può vivere oltre 200 anni. Praticamente questa balena ha visto più inverni lei che noi su serie su Netflix. E immaginate la calma. Noi dopo 8 minuti

proprio secoli. Bene, beati loro. 2. La tartaruga gigante, la tartaruga della Galapagos, può superare i 250 anni ed è incredibile perché vive lentissima, ma arriva lontanissimo. Morale? Forse nella vita magari non vince chi corre di più, ma chi non si distrae ogni 4 secondi, no? Forse è proprio così, no? 3. La vongola oceanica, la quahog, spero si dica così, oceanico, può vivere circa 500 anni, ragazzi. Cioè, questa vongola è rimasta ferma sul fondo del mare per 5 secoli. Io dopo 14 minuti

0: vivere anche 500 anni e cresce lentissimo, circa un centimetro all'anno, cioè praticamente lui non ha fretta di diventare grande. Un po' come noi quando diciamo da lunedì mi metto in forma, uguale, guarda. 5. Le spugne di vetro. Le spugne di vetro possono vivere migliaia di anni, talmente tanto che probabilmente hanno visto nascere e finire più mode loro che noi in cambi di fotoprofilo, non lo so. E alla fine forse questi animali ci insegnano una cosa bellissima: la natura non ha fretta, eppure riesce sempre a durare più di tutto. E adesso ci ascoltiamo Ilaria con la sua canzone Grattacieli. E poi c'è Fra Sorrentino con la sua canzone che si intitola Bucce. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Jones.
1: E oggi, ricapitolando, eccoci qua, abbiamo parlato di cose apparentemente diversissime, ma in realtà molto più collegate di quanto sembri. Perché da una parte abbiamo parlato di musica, promozione, social, persone che cercano di farsi ascoltare, e dall'altra di balene secolari, di tartarughe zen e segni zodiacali anche completamente fuori controllo, quello arriverà tra poco. Che già detta così sembra il risultato di una riunione organizzata alle 2 di notte, però il punto in fondo era sempre lo stesso: capire cosa rende qualcuno davvero memorabile. Perché oggi tutti cercano attenzione, tutti vogliono essere visti, ma non tutti riescono a lasciare qualcosa. E questo vale nella musica, ma pure nella vita, perché magari incontriamo una persona perfetta e dopo 2 giorni ce la dimentichiamo. Poi invece arriva qualcuno stranissimo, caotico, magari pure un po' matto, e ce lo ricordiamo per anni. E forse gli animali più longevi ci hanno insegnato pure questa cosa importantissima, che non serve correre continuamente, perché noi viviamo come se tutto dovesse succedere entro domani mattina. Loro invece vivono 200 anni con una calma che sinceramente io non ho nemmeno quando metto la sveglia, e mi sveglio 2 minuti prima. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati nel momento in cui vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave. E adesso ci ascoltiamo Lawrence con la sua canzone dal titolo Scorrere. E poi ci ascoltiamo lei, come il miele, che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Esagero. E ovviamente sempre qui con tanta musica e tantissimi argomenti, pronti anche per i segni zodiacali che arriveranno subito dopo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

bentornati a tutti gli ascoltatori di Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e adesso è arrivato il momento di questa classifica fatta per divertirci un po', quindi prendetela con il sorriso perché stiamo scherzando e giocando con gli studenti.

0: posto troviamo lo scorpione, che è quel segno che riesce a metterti in soggezione senza fare niente. Magari resta in silenzio qualche secondo e tu inizi a chiederti se hai detto qualcosa di sbagliato. È una persona che vive le emozioni molto intensamente e spesso vede dettagli che gli altri non notano nemmeno. Al terzo posto troviamo i gemelli, che sono pieni di idee, tantissime idee, forse anche troppe. Un momento parlano di un progetto, 5 minuti dopo stanno pensando a qualcosa di completamente diverso. Sono curiosi, creativi e passano facilmente da un interesse all'altro. Con loro difficilmente ci si annoia. Al secondo posto troviamo i pesci, che hanno una grande immaginazione, riescono a trovare emozioni e significati praticamente ovunque. Una canzone, una fotografia, una giornata di pioggia, tutto può diventare fonte di ispirazione. Vivono molto attraverso le emozioni e spesso vedono il mondo in modo molto personale. E al primo posto troviamo l'acquario, che è il segno che ama pensare in modo diverso dagli altri. Quando tutti vanno in una direzione, lui spesso sceglie un'altra strada. Ha idee originali, ragionamenti particolari e a volte fa domande che nessuno si aspetta. Ma proprio questa sua originalità lo rende impossibile da dimenticare. E alla fine, diciamolo, un po' bizzarri, lo siamo tutti, ed è proprio questo che rende le persone interessanti. E adesso ci ascoltiamo Rivers con la sua canzone Resto a cena da me. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Forse è tardi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Eccoci qua, sempre su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e anche oggi siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Oggi abbiamo parlato di come promuovere la propria musica in modo efficace, senza dover urlare più forte degli altri, perché alla fine non conta arrivare a tutti, conta arrivare alle persone giuste, conta riuscire a trasmettere qualcosa di vero, perché una canzone magari non cambia il mondo intero, ma può cambiare una giornata, un momento o persino la vita di qualcuno. Poi abbiamo scoperto insieme alcuni degli animali più longevi del pianeta, creature incredibili che vivono decine e decine di centinaia e in alcuni casi addirittura centinaia di anni, no? E forse ci hanno insegnato una cosa molto importante, che non tutto deve correre. Non tutto deve arrivare subito, a volte le cose più belle sono proprio quelle che crescono con il tempo. E poi ci siamo fatti due risate con la classifica dei segni zodiacali più bizzarri, dal toro all'acquario, passando per scorpione, gemelli e pesci, segni diversi, stranezze diverse, ma una cosa in comune è essere impossibili da dimenticare. E forse vale anche per gli artisti, perché ciò che rende speciale un artista non è essere perfetto, è avere qualcosa di autentico da raccontare. Quindi voglio fare un grazie enorme a tutti voi che continuate a seguire Nuovi Emergenti e che sostenete la musica italiana emergente. Un grazie speciale anche ai 12 artisti che abbiamo ascoltato oggi. Grazie per aver condiviso la vostra musica, le vostre emozioni e il vostro mondo con tutti noi. Continuate a scoprire musica nuova, continuate a sostenere gli artisti e continuate ad amare la musica, perché la musica ha ancora il potere di unire, emozionare e farci sentire meno soli. E adesso concludiamo questo appuntamento con Marty Parris e la sua canzone Cattiva Abitudine. E poi c'è Diego Cassettari che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Bambola di Pezza. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti, al prossimo appuntamento da Harley Joy.
1: Stai ascoltando

momenti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticare.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto in questa calda estate a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Quindi mettiamo giù il gettone e incominciamo.

Ed incominciamo con una voce che già ci fa compagnia da un po' di settimane. Lei è Alexandra Cavazzana, Keeping Bottled, un brano autobiografico che parla di come i giovani d'oggi siano ansiosi nei confronti del futuro e si sentano confusi nel tentativo di far coincidere tutto quello che stanno affrontando.

0: Andrea Gerpelli, mi troverai. Quando qualcuno ti ama così come sei e non ha mai cercato di cambiarti, devi avere fatto qualcosa nel verso giusto per un amore. Così tu ci sarai sempre, perché sentirsi amati per quello che si è la forma più alta di amore che si possa vivere.
1: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo, da queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa e anche stavolta, dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi.
0: E lui è Izin, l'uomo dell'anno, il nuovo singolo, un brano che affronta con lucidità e ironia la pressione sociale legata all'immagine, al successo e alla necessità di mostrarsi sempre all'altezza delle aspettative. Il punto di partenza è la sovraesposizione ai social, un ambiente che induce a costruire versioni idealizzate di sé, curate come un personal brand e pensate per ottenere validazione.

loro sono in Lost Station con Day by Day, il loro nuovissimo singolo, un brano che esplora il desiderio di entrare nel mondo emotivo di una persona fragile, chiusa dietro paure e difese. Il protagonista riconosce quella vulnerabilità e sceglie un approccio delicato, vorrebbe proteggerla, affrontare insieme i suoi mostri interiori e aiutarla a ritrovare se stessa, lasciandole però la libertà di decidere quando aprirsi e quando lasciarsi conoscere.

E torna anche in questa puntata Nika Comandina con il suo nuovissimo singolo Donna Viva, singolo dell'artista italo-croato, un inno alla forza femminile e alla dignità.

c'è un pezzo capace di svoltare la serata e riempire la pista in 3 secondi netti, è questo. Nel 1979 i Kool & The Gang decidono di ripulire il loro funk viscerale, lo bagnano di eleganza pop ed escono con un inno immortale, dedicato interamente alle donne. Basso micidiale, fiati millimetrici e quel ritornello che non ti si stacca più dalla testa. Alziamo il volume adesso perché arrivano i Kool & The Gang con Ladies Night.

un crudo sfogo che unisce disagio personale e ambizione artistica. Da una condizione di disagio e povertà da cui nasce una rabbia che è identità, stile ed arma per emergere.

e lui è Elvis Nick con Across the River, che prende nome dall'album, che rappresenta l'equilibrio perfetto tra energia rock e introspezione narrativa. Scritto e composto a quattro mani insieme a Simona Toscano, alterna brani carichi di vitalità e spirito live a momenti più intimi e malinconici, raccontando storie di vita quotidiana, amore, perdita e disillusione.

Ed ora vogliamo nel 2004 con un singolo di Nada, Senza un perché, piccolo miracolo della musica d'autore italiano, un brano intimo, ipnotico e malinconico che ha vissuto una clamorosa seconda giovinezza internazionale nel 2016 quando Paolo Sorrentino l'ha inserito in una scena cult della serie TV The Young Pope, facendolo schizzare in cima alle classifiche di streaming a 12 anni dalla sua uscita.

Stone con Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File, e da lì la musica sembra avere già delle parole. Così nasce Far Away.

Ora che non si può, dei The Closer che mettono in luce l'ipocrisia, la falsità di una società che di fronte alle situazioni più scomode preferisce voltarsi dall'altra parte e giudicare. Solo quando non è più possibile intervenire emerge tardivamente il rimpianto per ciò che si sarebbe potuto fare. Ora che non si può.

di male.

0: ognuno.
1: Cari amici, giunge a termine questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, ovviamente sempre in collaborazione con Supermarket Show. Vi mandiamo i nostri più calorosi saluti.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. E questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

be free.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

0: il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

Mixing. Stefano Fassi. DJ.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcor del calcio che fu. Oggi parleremo di uno dei più grandi giocatori di sempre e il più grande, certamente, dribblatore di sempre. Parleremo di Manè Garrincha. Insomma, i più giovani ne avranno sentito parlare. Chi è un calciofile esperto, anche se giovane, deve aver studiato. Io mi arrabbio sempre con i giovani perché mi dicono: ah, ma io non ero ancora nato. Ma se siete appassionati di calcio dovete leggere di calcio. Io ho sempre letto nella mia vita di calcio perché amo questo sport e quindi sono riuscito poi anche a fare queste trasmissioni da tantissimi anni, da più di 20 anni, ma ho sempre avuto la passione sin da bambino, quindi bisogna studiare. Detto questo, oggi parleremo proprio di Garrincha, come vi dicevo, dal libro di Darwin Pastorin, nato in Brasile, ma insomma italiano. Ode per Manè, perché insomma Garrincha si chiamava proprio Manè Garrincha. Iniziamo questa trasmissione con dei ricordi di giornalisti che hanno scritto e intervistato Garrincha e andiamo a vedere che cosa dicevano e che cosa pensavano di lui e quello che diceva Garrincha. Perché lo scrittore scrive sempre delle sue passioni, è l'uso che in certi casi le dittature fanno del calcio non invalida il gioco. La forza magica della sua bellezza e della sua emozione che continuano a prevalere, perché il calcio, come la letteratura, se ben praticato, è forza di popolo. I dittatori passano e passeranno sempre, ma un gol di Garrincha è un momento eterno e non lo dimentica nessuno. Questo lo ha detto Edilberto Coutinho. Maracanà, addio, edito da Guaraldi Aip nel 1994. Adesso l'idea e l'intervista di un grande giornalista italiano, Giampaolo Ormezzano della Stampa. Poveri campioni, si intitolava. Fu un'intervista penosa, nel senso che Garrincha, un soprannome che voleva dire passerotto, mi faceva pena e io, come intervistatore, feci pena. Gli chiesi le cose più banali del mondo, costrinsi anche lui a effettuare finte di vita, a dirmi che sperava di tornare grande, che però tutto sommato ringraziava Dio per avergli dato quel destino. Che era poi il grande calcio, ma anche i grandi mali come le droghe, una moglie che gli sfornava solo femmine, una cantante celebre come Elsa Soares che lo aveva ammaliato e anche lei gli faceva figlie femmine. Pochi soldi, e su quei pochi soldi tanti avvoltoi e piccoli ingaggi per pietà negli ultimi anni. E la sua domanda a me fu: qualcuno in Italia mi vorrebbe, ma lui sarebbe morto qualche anno dopo. Riuscii poi a chiedergli, con l'aiuto del massaggiatore, che sapeva un po' di italiano, se anche nella sua Amazzonia altri Garrincha erano nati, erano cresciuti, giocando un football magico, ma si erano spenti, consumati dal tempo e dall'isolamento, prima che qualcuno si accorgesse di loro. E Manè rispose: «Oh, tantissimi», disse, «e proprio per questo io sono stato uno fortunato». Un altro articolo, un'altra intervista. Quell'uccellino là, Manè, lo vinse dopo una partita contro l'Argentina, saltò 3 avversari. E sbloccò il risultato dando la vittoria al Brasile. È un Curio che canta tantissimo in questa intervista, la cantante Elsa Soares,
ci rivela che sta scrivendo un libro sulla vita di Manuel dos Santos, detto Garrincha, sempre da Edilberto Coutinho, sul Maracanà addio Guaraldi Aep, pubblicato nel 1994. José Altafini sulla Domenica del Corriere il 5 febbraio del 1983. La notizia della morte di Garrincha mi ha profondamente colpito. Io lo conoscevo bene per aver giocato al suo fianco nella nazionale brasiliana, e ancora adesso, ogni volta che facevo un viaggio in Brasile, mi informavo delle sue condizioni e della sua situazione. Garrincha era un grande giocatore ed è stato grande anche nella sfortuna. Non era certo un tipo da vie di mezzo. Il dopo calcio viene affrontato dai giocatori in due modi diversi. Ci sono quelli che accettano di entrare nella normalità della vita, diventando persone anonime e quindi intraprendendo altre attività al di fuori del mondo del calcio, e ci sono invece quelli che non si rassegnano e non accettano il declino della popolarità e credono di essere ancora protagonisti. Gente a cui tutto è dovuto, vogliono sempre i titoli sui giornali, soffrono se la gente non li riconosce per strada. Garrincha apparteneva a questa seconda categoria. Minato nel fisico, con il fegato a pezzi, non voleva smettere di giocare. 3 anni fa, durante un mio viaggio in Brasile, sono andato a vederlo. Garrincha era impegnato in una partita di vecchie glorie con una squadra che si chiamava Los Millonarios. Credetemi, è stata una tristezza. Era grasso, vecchio, pieno di lardo. Non era neppure la brutta copia del grande giocatore di una volta. L'ho salutato, ci siamo abbracciati, ma è stato un incontro penoso e senza gioia, e per tutta la partita mi si stringeva il cuore nel vedere il grande Garrincha deriso e sbeffeggiato dal pubblico, perché non riusciva neanche a correre. Chiedo scusa. Ecco, questo era il ricordo di José Altafini, suo compagno in nazionale. Gianni Brera sulla Repubblica il 30 e il 31 luglio del 1989. Garrincha era nato in una capanna al centro della foresta più selvaggia. Nessuno conosceva la sua età e forse lui stesso ignorava chi fosse suo padre. Fu colpito dalla poliomielite, si era fatto un puntiglio di riuscire nel toccare la bola. Imparò una sola finta fulminea nel dribbling di partenza. Fingeva di avviarsi con il piede sinistro, scambiava rabbiosamente il sinistro con il destro, evitando il tackle avversario, e poi comodamente avanzava per il cross. Ai mondiali del 1958 dominava il metodo e il modulo AVM. Saltando l'avversario diretto, il gioco era fatto, perché qualcuno accorreva dall'area abbandonando Vavà o Pelé. Il passaggio di Garrincha era così invitante che chiunque sarebbe riuscito a trasformarlo in un gol. Alfeo Biagi sul Guerisportivo il 10 febbraio del 1982. Tuttavia, le risorse di quel Brasile, campione del mondo in Cile nel 62 con Garrincha capocannoniere con 4 gol, erano immense. Il ruolo di uomo guida lo assunse immediatamente lui, Garrincha, il passerotto, uno dei grandi del calcio brasiliano di tutti i tempi. Si chiamava Manuel dos Santos e giocava nel Botafogo. Era celebre per una finta diabolica e irresistibile,
favorita da un'imperfezione fisica che si portava appresso sin dalla nascita nel 1933 in un povero villaggio di Pau Grande, un centinaio di chilometri da Rio de Janeiro. Fu un giovane chirurgo ad operarlo gratis, cercando di rimediare ad una malformazione che gli aveva impedito di camminare sino agli 8 anni. La gamba sinistra andò perfettamente, ma la destra no. Ci facciamo la nostra prima pausa, commoventi questi racconti di Garrincha. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, del calcio che fu. Stiamo leggendo dal bellissimo libro di Darwin Pastori, Ode per Manet, che vi consiglio di cercare di avere nella vostra biblioteca calciofila, il libro appunto di Darwin Pastorin, dedicato al grande dribblatore brasiliano e al grande campione brasiliano Garrincha. Stiamo leggendo le interviste e i pensieri di giornalisti che hanno scritto su di lui. Ancora Edilberto Coutinho su Maracanã, addio, del 1994.

generale era dimezzato. E adesso Jorge Amado, grande scrittore brasiliano, forse uno dei più grandi di sempre, scrisse su Tutto Sport l'11 dicembre del 93: sono realmente un appassionato di calcio. Il calcio è qualcosa di più che un semplice sport, è al tempo stesso un'arte. Una buona partita di football rappresenta uno spettacolo straordinario di danza, con la caratteristica di trattarsi di una danza improvvisata in ogni suo momento da 22 ballerini. Accade a volte che uno di questi ballerini abbia il virtuosismo di Pelé o di Garrincha, di Didi o di Nilton Santos, di Domingos D'Aguglia o di suo figlio Ademir. E così lo spettacolo diventa incomparabile. Quando ero giovane frequentavo molto gli stadi per assistere agli incontri e applaudire i grandi campioni. Oggi mi limito alla televisione, seguendo spesso le dirette del campionato italiano. Tifavo per il calciatore, non per il club. Sono stato dalla parte dei grandi maestri fin dai tempi indimenticabili di Arthur Friedrich, idolo del calcio baiano di quella decade. Le mie società preferite? A Bahia, l'Ipiranga, squadra campione durante la mia infanzia ed oggi soltanto un piccolo club. A Rio, il Bangu. All'epoca il club di una fabbrica tessile, una squadra proletaria, oggi una società minore. Garrincha è stato un grande asso ed è stato un personaggio pittoresco e drammatico, dallo stile personalissimo. Non si sono più viste giocate simili alle sue. Beh, insomma, è veramente tanta roba, detto da grandi giocatori. Adesso vi voglio leggere, e continueremo nella prossima puntata, perché dedicheremo queste due puntate a Garrincha, lo scritto di Manuel Vázquez Montalbán: il centravanti è stato assassinato verso sera. Perché noi parliamo di cose romantiche, parliamo di cose un pochino particolari in confronto a tutti gli altri che parlano di calcio attuale. Noi parliamo solo del calcio del passato e soprattutto, come vi dicevo, di cose romantiche. I centravanti hanno la testa di pietra e il colpo di corallo rosa. Perciò si spezzano quando finiscono contro le scogliere. Alla loro ombra crescete voi invalidi che mai poserete per un ritratto epico. E con la distruzione dei centravanti voi rinascerete. Sul loro cadavere cresce la vostra statura di vini biologici, Montalbán. Adesso finalmente si ricordano di te i vecchi amici, soprattutto i tuoi compagni d'avventura, di calcio, di coppe e di gol. Già, Mané Garrincha sta per finire l'oblio, quell'assurda e tristissima dimenticanza. Nilton Santos, beh, lui ti ha sempre voluto bene e protetto, ha raccontato la sua storia di campione in un bel libro che si intitola Minha Bola, Minha Vida, che Antonio Tabucchi mi ha consigliato di tradurre così: il mio campo di calcio, la mia vita. E nell'enciclopedia del football tanto spazio è dedicato a te, alla tua grazia leggera e al tuo stupore per il mondo e per le cose, Mané. Racconterò a mio figlio Santiago di te, del tuo saper volare dentro gli amori e le passioni. Santiago, nome che appartiene a tanta letteratura che io e sua madre amiamo, come Hemingway, Coelho e García Márquez. Del libro di Nilton Santos colpisce una dedica in memoria.
per te.

Garrincia, compadre e amico, che mi hai dato tue coppe. Non ti ho dimenticato. Firmato il capitano. Non ti potrà dimenticare, leggendo le sue pagine. Ho capito il suo affetto per te. Con un affetto di fratello maggiore, lui aveva capito la grandezza e la fragilità, la tua vita dentro un altro mondo, più irreale e per questo più vero. Parla tanto di te Nilton Santos, racconta episodi teneri che fanno sorridere. Ti ha sempre difeso contro chi voleva fare test psicologici, lezioni di galateo o, peggio ancora, lezioni di morale. Garrincia è uno solo. Non esiste, non è esistito e non esisteranno due, scrive Nilton. È il suo canto d'amore per te. Ci fu chi tentò di cambiarti il soprannome, non più Garrincia, ma Gualico, il nome di un famoso cavallo di Rio. La trovata fu del giornalista del Botafogo Sandro Moreira. Tu, rivela Nilton Santos, perdesti la pazienza e tutto finì lì. Sono Garrincia. Sì, al diavolo, Guarico. Sarei rimasto per l'eternità Garrincia. Manuel il Passerotto, il Manè dei Passeri. Nilton dice che non ricordavi mai un nome, né persone, né squadre, né città. Ricordavi un viaggio, una situazione soltanto attraverso un episodio. Parigi per te era la città dove Zezé Moreira fece un brutto rumore nel corridoio dell'hotel. Fu Nilton Santos, Manè, a voler per te il funerale pubblico allo stadio Maracanã, lo stadio delle tue imprese, della tua cangiante leggenda. Anche quel giorno, come per un derby tra Botafogo e Vasco, tra Botafogo e Flamengo, non c'era un posto vuoto. Ossì, una differenza si notava subito. Non c'era una voce a disturbare quel silenzio di dolore e di nostalgia. Il tuo popolo era lì muto e di pietra. Solo così si poteva salutare chi era stato l'allegria della gente. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti, ma continueremo a parlare di Garrincia. Termineremo questo racconto e poi leggeremo altri passi del libro. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcordi il calcio che fu termina qui con queste bellissime storie sul grande Garrincha, uno dei più grandi giocatori di sempre, sicuramente il più grande dribblatore di sempre. Continueremo nella prossima puntata, come vi dicevo prima della pausa, a parlare di lui, perché ovviamente, insomma, lo merita in una trasmissione come a Marcord il calcio che fu. A tra poco. Anzi, scusate, siamo ai saluti, chiedo scusa, ma sono un pochino emozionato quando parlo di Garrincha, perché ha giocato anche qui nel Sacrofano dove vivo. Cioè, pensate, Garrincha nel Sacrofano, allenato da Dino Da Costa, l'ex centravanti della Roma, che era il terrore di Bob Lovati nei derby. Un caro saluto da parte mia e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: A Marcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te, bella come un quadro di Monet.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Hey listeners, this is Chloe Starr and you're now tuned into Antenna Web Radio.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

0: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna, ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti, e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare, e penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo, che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
2: Ciao, tanto piacere.
0: Ciao, che piacere davvero grande. E innanzitutto come stai?
2: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
0: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te, della tua voce dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Le intercapelli tra una parola e l'altra.
2: Scusa se rido.
0: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Sì. Non so, ha senso per te dirti?
2: Sì, no, ha senso.
0: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
2: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
0: Beh, il contrasto era forte.
2: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualcosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
0: sì,
2: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
0: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
2: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In questo caso, il mio risultato è l'emozione. Certo. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta.
0: Certo.
2: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
0: Certo.
2: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
0: Vero.
2: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io io penso.
0: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi più di ieri, insomma.
2: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la voce.
0: Certo.
2: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi quando ti insegna a cantare ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
0: Bello.
2: Quindi bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
0: Certo, certo.
2: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
0: e si sente,
2: non perché per status. Certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
0: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
2: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
0: Sì.
2: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
0: Esatto.
2: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
0: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita Tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
2: Purtroppo non dipende da te.
0: Certo.
2: Non dipende solo da te, perché purtroppo i rapporti si fanno in due. quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
0: certo,
2: ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
0: Bello.
2: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace. Uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans-Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo, e io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca,
0: immagino.
1: Perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. E quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura, c'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica, però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato, un uomo che ammazza un uomo

0: Non saprei come definire un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so,
1: Sì.
0: comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti, fino a che
1: Certo.
0: non ci entrano dentro casa. E allora ci
1: Esatto.
0: svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi,
1: Certo.
0: di dire io non parlo di politica e
1: Sì.
0: quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi. E
1: Certo.
0: invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo
1: Certo,
0: avanti, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è. E
1: non c'è.
0: quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè
1: Sì,
0: raccontare una fotografia di questo tempo che non sia. Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare,
1: esatto, e
0: cioè
1: là
0: non è un
1: volevo
0: rap.
1: arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
0: Beh, perché
1: tutto.
0: lì non, è un messaggio preciso, non
1: Sì,
0: serve manco cantare, lì serve dire. E quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
1: chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca, vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
0: Perché è un lusso, perché l'arte quando tu la vivi appieno è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché se la
1: Certo.
0: vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
1: Certo.
0: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti, cioè quelli
1: Certo.
0: più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
1: Certo.
0: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto come si rispetta, non so, mi
1: Certo.
0: viene da dirti una pasta madre, no? Che ti
1: Chiaro.
0: dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la, la La curi.
1: Certo.
0: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
1: Certo,
0: Se tu
1: certo.
0: abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
1: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di
0: Grazie
1: cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

0: Goodbye now.
1: Ciao a tutti, io sono Gavdet, questo è il mio singolo Rapina. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

0: guess that's how I seem.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: Un motivo c'è.
1: Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Allora ditelo, ditelo che vi sentite come me oggi, tutti molto romanticoni, eh? Questa musica così soave che ci scivola addosso, ci fa stare sereni, ci fa stare rilassati e quindi ci fa stare Chilling Me Softly, Smooth Night. Ben ritrovati, sono Patrizio Sicona e abbiamo iniziato questa puntata in maniera particolare. Di solito c'è, dopo la sigla iniziale, c'è il Patrizio Sicona che entra a palla e spara tutto. Invece oggi sono entrato morbido, molto chill. Chill è una parola che va molto di moda ultimamente. Sembrerebbe addirittura, da una ricerca, che la parola chill sia quella più gettonata negli ultimi mesi, se non dire negli ultimi anni, ma io d'altra parte l'ho colta al volo parecchio tempo fa, addirittura creando un programma che si chiama Chilling Me Softly, Smooth Night, che va in onda da questa radio una volta a settimana per questo orario, sempre in maniera puntualissima, per farvi ascoltare che cosa? Sempre le ultime novità, come il brano che abbiamo ascoltato, che era di Patrick Lamb, ultimo album Horizon Line, e ancora un'altra novità, T. Bowman, Count.

0: 327 68 52 592. Questa volta ve lo dico subito il numero di WhatsApp, così poi non me lo dimentico, perché poi come in tutte le altre puntate mi dico adesso devo ricordare il numero di WhatsApp, così i miei ascoltatori possono mettersi in contatto con il sottoscritto per potergli mandare qualche accidente sicuro, ma magari chiedere qualcosa oppure proporre della buona musica, perché siete voi che spesso e volentieri imboccate la scaletta musicale di questo programma, nel senso che mi suggerite dei titoli di gruppi, artisti e musicisti che manco conosco. Il bello è quello, ne sapete più voi del sottoscritto. Tim Bowman, Tim Bowman Senior per l'esattezza, perché c'è anche un Tim Bowman Junior. Questo è il suo ultimo, Come With Me, e l'ascolteremo spesso e volentieri perché è un ottimo album. Telling me something.
1: You can listen quality jazz music here.

0: E seguiamolo il suggerimento di questa pianista, musicista, compositrice che si chiama Giulia. Giulia con la Y. Giulia ci dice che bisognerebbe accettarsi di amare, perché l'amore, lo sapete, è tutto un compromesso, bisogna sapersi accettare, trovare il trait d'union, il giusto equilibrio, no? Infatti questo è il suo ultimo successo, che si chiama appunto Let's Agree to Love, ed è un brano che sta letteralmente salendo le classifiche della Billboard Chart. In questo brano poi c'è la partecipazione, e si sente, del sassofonista Jackie Joyner, che saluto, ciao Jackie. Queste sono le novità e le chicche di Chilling Me Softly, e ne avremo altre, per esempio quella che sta arrivando adesso.
1: Ciao a tutti, io sono Eleonora Bianchini, grazie per l'invito a Chilling Me Softly, un abbraccio a tutti.

0: Bentornato all'amica Leonora Bianchini, che torna con il suo ultimo lavoro che si chiama A Casa Mia. E questa è veramente una novità appena uscita da questo ultimo album. Vi ho voluto far ascoltare ovviamente il brano che dà il titolo a tutto il lavoro. A Casa Mia, il nuovo album appunto di Leonora Bianchini, chitarra e voce, ma in quest'album hanno suonato anche Andrea Filippucci, Marco Siniscalco e Andrea Marzi. A tutti mando un ottimo saluto, nonché migliori auguri per questo nuovo lavoro, veramente bello. Brava Eleonora.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

estive, atmosfere sognanti, la chitarra soul, quel bel funky intriso di tanta, tanta ottima musica. È quella di Lowell Hopper, chitarrista di Panama City, che ritorna anche lui con il suo ultimo singolo, questo meraviglioso brano che si chiama Timeless Joy, tutto da sognare. Ma a proposito di gioia senza tempo, questa è la traduzione del titolo di questo singolo, gioia senza tempo la ritroviamo addirittura nel 1978, tantissimo anni fa, quando un gruppo che si chiamavano Ohio Players già suonavano della smooth jazz elegantissima. Eccoli gli Ohio Players, jazz.

0: tutte le piste. Detto, amo una musica eccezionale per allora. Oggi quanto dalla smooth jazz moderna, del funky di oggi, praticamente si ispira a questi signori qua. Dico Ohio Players, ma dico anche OJ's, ma dico anche Wind and Fire, ma dico anche The Crusaders. Insomma, quei signori, quei gruppi che negli anni 70 ci hanno fatto ballare, oggi hanno insegnato la smooth jazz moderna.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Noise.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327 68 52 592.

Novità del momento? Beh, dovete ascoltare Chilli Miss Softly Small Night, questo programma, perché se c'è una novità, state sicuri che quella novità sta girando sul piatto. È il caso di Jeff Logan, ultimo suo singolo, si chiama Cake. È ancora calda questa torta, e attenzione, non vi

Hogan, un carissimo amico. Siamo cresciuti assieme e non sapevamo di essere amici, ma stavamo nello stesso quartiere. Sto parlando di Paolo Rustichelli. Vi ricordate il padre? Faceva le colonne sonore del film Quegli Spaghetti Western, eh? E Paolo ha appena fatto un singolo che si chiama proprio Spaghetti Western su Chill Me Soulfly, Paolo Rustichelli.

0: La musica elegante è su
1: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Noise.
1: Chillin' Me Softly. Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Già lo spagnolo è una lingua molto sensuale, appassionante, direi. Poi questa canzone, cioè, è proprio dell'erotismo vero. The Velvet Label, questo è il titolo. E il brano che abbiamo sentito, ovviamente l'ha ripetuto mille volte, ma sei tu silenzio. E adesso andiamo a ascoltare l'ultimo lavoro di Brittany Atterbury, album All For You, brano All For You, e questa è sempre Chilling Me Softly, Smooth Night.

Overjoy, questo successo di Stevie Wonder l'abbiamo sentito in tutte le salse, in tutti i colori, ma cantata da Stephanie Bowles, una cantautrice tedesca, non l'avevo mai sentita.

le cover dei grandi successi non è facile sempre rifarle, bisogna fare molta attenzione, perché se no diventano un karaoke anche se usi degli strumenti. Non è il caso ovviamente di Greg Manning, che ci ha riproposto questo successo che fu di grandissimo Michael Jackson, e Remember the Time, ve lo ricordate? Bene, detto questo, facciamo un saltino, ma proprio un attimino ce ne andiamo in Giappone, dove andiamo a incontrare i Jazz Tech, che è un progetto di un signore giapponese, ma ne parlo dopo, tanto ascoltiamocelo.

0: Come dicevo, Jazz Tech, cioè Jazz Technology, è un progetto di Hiroshi Yamaoka, che è ovviamente un super esperto di computer. Oltretutto ha anche una bella cultura musicale, perché lui ha studiato come produttore polistrumentista in maniera classica, quindi conosce molto bene la musica, ma quello che conosce meglio è sicuramente tutte queste diavolerie elettroniche, per cui diciamo che la sua musica è proprio una fusione di elettronica, di componentistica che vanno sui beat e dall'altra parte quella che vanno sulle note, il tutto mischiato. Insomma, facciamola breve: Hiroshi Yamaoka è uno che con l'intelligenza artificiale ci gioca a burraco. Beato lui. Io con l'intelligenza artificiale la posso solo chiamare Enza.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di

Dave Coates, grandissimo Dave Coates, ha detto di lui: è un ragazzo da tenere d'occhio perché si farà sicuramente al meglio e non ha tutti i torti. 4 album all'attivo, per settimane in prima posizione lui è D.S. Wilson, che esce con il suo secondo singolo in anteprima rispetto all'album che vedrà la luce probabilmente tra qualche settimana, album che si chiamerà Arrival, e per l'appunto noi abbiamo ascoltato adesso Easy Breezin', che è un estratto dell'album, al momento è un singolo. Per cui D.S. Wilson ci propone, ma che eleganza, che classe, che atmosfera che dà questo signore, veramente è da tenere d'occhio, ha ragione Dave Coates, è da tenere d'occhio. Ma adesso arrivano Michael e Ashley Slater insieme, appunto, in Together.

E continuiamo con questo filone romantico dello smooth jazz più elegante. E un'altra novità, tanto per fare una cosa diversa dal solito. D'altronde ve l'ho promesso, Cirimi Softly è solamente le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Tutto ciò che esce dopo circa manco uno o due giorni è già disponibile per essere ascoltato. È il caso di David P. Stevens con il suo ultimo singolo After the Rain che abbiamo appena ascoltato. Ma arriva anche un album novità, è quello di Darryl Morrell con Reset.

0: E anche per Derry Marrow arriva un intero album, si chiama Reset, e il brano che abbiamo ascoltato è per l'appunto il title track, cioè Reset. Vi ricordo che questa è Chilly Miss Softly, vi ricordo che se volete contattarmi avete un numero di WhatsApp che vi dico subito, 327-68-52-592, ripeto, 327-68-52-592, non mi chiamo mai, ecco perché, non lo so.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

Io lo dico sempre, lo dico da tempo, la musica contemporanea di oggi è veramente un miscuglio magico di suoni, di atmosfere, di ispirazioni, di tradizioni. Ognuno degli artisti che compone questa musica porta in sé tutta la propria esperienza, tutta la propria vita. È anche il caso di questo signore, si chiama Reza Khan, viene da Bangladesh, pensa un po', Bangladesh, eh? Noi parliamo di americani, di inglesi, di francesi, smooth jazz, europeo, Bangladesh. E che sentite che musica! Lui è capace di unire il jazz, il soul, il pop, i ritmi globali, un po' di tutto, in una musica veramente stupenda. Sunset Walk, novità. E con questo ultimo brano io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Cilimi Soffli, che sarà trasmessa sempre da questa radio, sempre allo stesso orario e sempre con il sottoscritto Patrizio Sigona. Quindi un grosso ciao e un grosso grazie a tutti voi ascoltatori, tantissimi, e non ne parliamo delle ascoltatrici quante sono. Vi ricordo il numero di WhatsApp, scrivetemi 327-68-52592, 327-68-52592. Alla prossima, ciao!